0: Di Heitor Villa-Lobos avete ascoltato Bachianas Brasileiras numero 5 per voce e orchestra di violoncelli. Soprano Anna Moffo. Elementi dell'American Symphony Orchestra, diretti da Leopold Stokowski.
1: Paul Dukas. L'apprendista stregone. Scherzo per orchestra. New York Philharmonic Orchestra. Guido Cantelli, direttore. Registrazione del 30 gennaio 1955.

0: di Paul Dukas abbiamo ascoltato L'apprendista stregone, scherzo per orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Guido Cantelli, direttore, registrazione del 30 gennaio 1955.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Ouverture da Il flauto magico, K620. Orchestra dell'Opera di Zurigo, Nikolaus Harnoncourt, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'ouverture da Il flauto magico, K620. Orchestra dell'Opera di Zurigo. Nikolaus Harnoncourt, direttore.

Autori vari. Due madrigali diminuiti per strumenti, da Palestrina. Io son ferito ai lasso. Madrigale diminuito a canto solo, per violino e continuo, di Francesco Rognoni. Così le chiome. Madrigale diminuito per viola alla bastarda, di Orazio Bassani. Elementi del complesso strumentale Aurora. Enrico Gatti, violino. Roberto Gini, viola da gamba. Luciano Contini, liuto. Guido Morini, cembalo.

0: Di autori vari avete ascoltato due madrigali diminuiti per strumenti da Palestrina. Elementi del complesso strumentale Aurora. Enrico Gatti, violino. Roberto Gini, viola da gamba. Luciano Contini, liuto. Guido Morini, cembalo.
1: Édouard Lalo, trio per violino, violoncello e pianoforte, numero 3 in La minore, opera 26. Allegro appassionato, presto, Trelin, allegro molto. Trio Parnassus, Wolf Dieter Streicher, violino, Michael Gross, violoncello, Chia Chow, pianoforte.

0: di Édouard Lalo avete ascoltato Trio per violino, violoncello e pianoforte, numero 3 in La minore, opera 26. Trio Parnassus, Wolf Dieter Streicher, violino, Michael Gross, violoncello, Chia Chow, pianoforte.
1: Georges Bizet, Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus.

0: Abbiamo ascoltato di Georges Bizet Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus.
1: Vittorio Rieti. Concerto per clavicembalo e orchestra. Adagio, allegro moderato. Allegro scherzando, allegro non troppo alla tarantella. Sylvia Marlowe, clavicembalo. Chamber Orchestra. Samuel Baron, direttore.

Di Vittorio Rieti abbiamo ascoltato Concerto per clavicembalo e orchestra. Sylvia Marlowe, clavicembalo. Chamber Orchestra. Samuel Barron, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Franz Schubert. Quintetto in Do maggiore per due violini, viola e due violoncelli, opera 163 postuma, di 956. Allegro ma non troppo. Adagio. Scherzo e trio. Allegretto. Quartetto Alban Berg. Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Con Heinrich Schiff, altro violoncello.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Quintetto in Do maggiore per due violini, viola e due violoncelli, opera 163 postuma di 956. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini, Thomas Kakuska, viola, Valentin Erben, violoncello, con Heinrich Schiff, altro violoncello.
1: Piotr Tchaikovsky, Sinfonia numero 2 per orchestra in Do minore e maggiore, opera 17, Piccola Russia. Andante sostenuto allegro vivo, andantino marziale quasi moderato, scherzo allegro molto vivace, trio allo stesso tempo, moderato assai, allegro vivo presto. New Filarmonia Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Sinfonia numero 2 per orchestra in Do minore maggiore, opera 17, Piccola Russia. New Philharmonia Orchestra, diretta da Claudio Abbado.
1: Roy Harris, Sinfonia numero 3. Colorado Symphony Orchestra, diretta da Marin Alsop. Registrato dal vivo nel 2005.

0: di Roy Harris avete ascoltato Sinfonia numero 3, Colorado Symphony Orchestra diretta da Marin Alsop, registrato dal vivo nel 2005.
1: Frédéric Chopin, sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Grave, doppio movimento, scherzo, marcia funebre lento, finale presto. Pianista Arthur Pizarro.

0: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale mit Barbara Widot. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Süden zwischen Trier Nord und Affi und in Richtung Norden zwischen Nogarolle, Rocca und Neumarkt Kolonnenverkehr und Stau wegen dichten Verkehrs. Sowie auf der Pustertaler Staatsstraße in Richtung Innichen zwischen San Lorenzen und Percha. Eine sichere Fahrt!
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Mesales dues domis de alle l'ora del notiziar Ladinin che lunes dies d'agost un bun domis de aus Dütschkansch che jascutais so in abun aldizion de casta mesura d'informazions, attualite e approfondimans d'antarater cun quis argumans. Mancianza de personal qualifiche la sessuria am hof alza fora l'importanza da ide la possibilite a chi che in pension da laure in ant. Id un nodlada l'attualite nazionale at l'Italia il tres de più casi de aggressions d'antar automobilisch sun strada il vulcan Etna la Sicilia spüda in ant lava da Bordigung. Cun la suiene il mia ciamorove la quinta una de gran cialdunt loco raporta in ce castedo ma il da s'aspete passa 35 gram. I baiungs poince del lingaz e la cultura ladina sce che argument din rescida tla cesa di ladin sa urtijai il nu presente cin dissertazions fatas da studentes e studentes ladins. E l'erc al erz tl notiziari junga de scori la mostra Prospective tl tubla da nivas de Salva o la che catas culturs join del post mat fora sues operas. De case de datar nunze a baien cutel notiziar la ding, moi junda in proia e metung mancung la politica locala, ce che annunzieti titui alza la sessuria provinciala Magdalena Amhof forat un comunicat l'importanza dai della possibilite a chic e in pension da laure in ant chaio cung soluzions flexibles. Stefan Pescolderungnes reporta.
3: Il Südtirol mangia il personale qualifiché per Astovini Settur. Tanto più l'importante è la dola assessoria per la Ur Magdalena Amhof, da ciò fa una soluzione che dà la possibilità di funzionare da laurea in ante a livello stagionale o in c'è più di saledma. Alla dola assessoria o l'estero modi sciampli, che ha un vantaggio finanziario per dipendenti e dipendenti a tempo. L'amministrazione provinciale ha il portato misure concrete, con la normativa nuova su un resto in servizio, poi dipendenti e dipendenti in base volontaria, laurea in ante cina che complace 70 anni. A questa maniera è un buon la doda Magdalena Amhof da mantenere l'organizzazione competenze speciali e c'è l'esperienza di chi è dipendente. Amhof ha scritto un comunicato che la convenzione che da te modi flessibili può funzionare in l'economia privata, con vantaggi sia per le ditte che per i dipendenti. L'Italia è il bel strumento giuridico che contraggia la prestazione occasionale, ma chi è vincolato ai limiti amministrativi, d'antarata a livello fiscale per cercare dal matadum la pensione e il pagamento. Alla dola l'assessoria e le agevolazioni fiscali e previdenziali competenza statale e daudai il zainci di Zijunsk nera tutas a Roma.
2: In una d'altra nuova d'attualità, l'Italia è il tres de più casi di aggressioni d'antar automobilisti su strada, un fenomeno che fa stress più cruzie. Alla dod l'osservatore ASA per il 2025 ne cumpe de 227 strittocci su strada con aggressioni posoces, l'anda denant nel ste 1183. E l'ince ste nu morci do aggressioni e strittocci su strada ia por dut l'ampasse. In dut 274 le persone ferides. De 40 casi des les persones avai agredi les vittimes cun ermes, sce pistoles o corti, de 45 casi cun datri ogec, sce che mazes, ambrelles, massarias de vini sort o ince cun l'auto in stas. La maiupert des agressions avisa 30 nu e sotsedudes la campagna de Dovagnel, la Lombardia e la Sicilia. Il Südtirol adem cun l'Umbria e Belgio da pe de casta classifica cun ma 2 casi de agressions posoces segnalades il 2025. Dante riconsais la polizia por schive stritoce e aggressions su strada il da nia ni fora d'auto, da ne sarchite nia a fa discussions e da tini 2 metri di distanza minima da persones aggressives. Il vulcan Etna la Sicilia spüda in ant lava da Bordigun. Por il traffic l'aria, il nu proclame il livello d'allarme più alt, il livello d'allarme cocce. L'aeroport de Catania ne può por intantarsi de gün fligri. In irdomisde il nu costate de plus explosions sung la pizza del vulcan e al sacarie russe de lava. De pluones de Grandchalta porte pro a records nus en cunt de temperatures de junie de meset l'Europa del Vest. La temperatura mesana è stata de 3 degra sura la mesaria di ultim zagn, reporta al survis del clima europeic Copernicus. Indere aranesroiania cum la quarta una de Grandchaldung, ciò dice l'edema de Santa Maria dai Cifsnes porta la prossima una de Chalt in cetel Südtirol al manco in sce prevaiga al meteo Meteorolog provincial Dieter Peterlin. In ce castedema il da facund cun temperatures surai 35 de gra, dan da dött les cites de Balzang, Marang e Porsenu. E tropicales sarai in celes nöts, dan da dött til capo Luc de la provincia. Ngarbasamant de la temperatura e promossung il program por proxima edema, arata l'expert provincial. Tratant fece l'assessor per la sanità Hubert Messner un appel da nia sottovalutare le temperature cialdines. E con 6,13 demi, bare tropeste, tambria. Ega assa e nia fa massa sforz e fondamental ti disne gran cialt. Dando dut velcash per persone con maratias da denant, persone attempades e persone con una pressione più stabile. E a causa del gran cialdung e della saccia rogor, l'ince pucia e gattirus, non la da sura confin con Stefan Pescolderung.
3: La saccia è d'oggi oggi di grandi problemi ai paesi dell'Austria al danno per l'agricoltura di 16 miliardi di euro. A toccare le coltivazioni di svalie, danno da tutti i pra, soni, sorg, res da zucchero, kirbes e soia. Tra le regioni c'è la bla. L'80% di champs coltiva e il 49% di pra di essere sicura contro i danni della saccia.
2: Conseguenze della saccia anche in Italia, la raccoglie del sorg rigi, soia, verdura e ordura, ma in cedle olive tomara fora maendra cotte da tre anni. In cedle svacce da mancolata gauja del gran cialdun e l'ogedura per l'inverno podesni piuccia e più cera e per gauja de medo fu che l'incaja ansura progni danege de gran sperses agrares. In ce sura l'oceana anda combatte con le conseguenze della saccia, il Canada né il gran medefugte bosch la provincia de British Columbia tres chamonia sotto controllo, ma le flamme ne se desleria nia più fora tanga schlimm. E la ursa de sto del fug vagni aggravata dal tampa süte massa cialt e in ce dal fum valga mia spas. Passa 100 km quadrat de bosch che truppes chases e nudes mangiades dalle flamme e passa 20.000 persone a mesugni evacuades. Alle nu proclame la situazione d'emergenza, il guern canadese ha impormetu aiuc. Di ultim stamps, il te casta località nu registre, passa cent mede fügte bosch. Zurück til Südtirol, chi lo da nos il städtena nöt da temporaiin sarà, danda dött til Viptal il nü de gran plöjes e granijores accompagnades da de gran buffs de vant. I stu da füg de Sterzing ed les localités in Charia a albü gran noto danter rüs che je porsura e agajungs de garage chanoes, feri nel tla nöt da temporai nü de gün. Il mondo la musica toll in codomis de comie da Clara Sattler. Are morta in mercuid le doma passada dona maratia curta atleti de 63 anni. In cetles valades ladines era stada dar conosciuda e aprigiada. Era la scena mercia sotta e importanta. Matteo Taibon.
4: En cu la mesa delle scater domis di e la ciastel la messa de sepoltura por Clara Sattler. La solista sopran, insegnante di musica ed edizione, dirigente di cor e pedagoga musicale, è morta il 5 agosto all'età di 63 anni, donna Maratia Curta Mocrudia. Studia musica ara al Conservatorio de Balzang e spò Lied und Oratorium alla Musikhochschule Wien, una delle università di musica di maggior prestigio d'Europa. Clara Sattler ha una attività musicale da grana, ha raccontato opera barocca e classica, ha raccontato operetta, ha fatto parte dai Südtiroler Operettenspiele, e tre ha raccontato d'ligia e per concerti di musica d'ligia. Ha anche vince solista dal cor dal dom da Porsenu. So gran contributo era di desco insegnante di musica, desco dirigente di cor, in cui era mettuto in cielo cor le smittanze del Vincentinum. In cui era in cielo modo di imparare le gloria di Vivaldi per un concerto sacral tal dom da Porsenu che trecce le corda. Clara Sattler je sta da do in cia grups de musica populara. In cia poricurs de lige de nostres valades es rastada na personalité de referimont. Sua mort tomperia, i portrets ni aspettata, a lasce cun la plura in cia na gran locia. An ara mancia sua gran attività, so gran idealism, an ara mancia in cia so carattere ligarzin, sua bona luna, sua ligrezza de vire, quenure de studata tre massa adura.
2: Imodung argument. Lingazze la cultura ladina che argument din rescida. La cosa di ladin saurtija il nu presentecci in dissertazions fattas da studentes e studenti ladins che ti danno d'lada al lingaz da de plus punch do duda. Martina Ria restada la pro.
5: Valeria Bernardi, Milena Komploy, Maximilian Oberholenzer, Nadia Runker und Elisa Senoner. Quatre Studentes und ungen Student, die Studius und Studers und Kriora koke Thema per Sitesa la Rusneda e Kultura Ladina. Union tiegit permets a la Thematica dan Autorpont Dududa e a si maniera, portang alum aspetsch de fingwe des Valives in kont la Prajanza del Ladin tla vita da unidi tla Valedes Ladines. Koke Rusneda de Mandranza al Ladin de Bujang den Attenzione particulera, scelta sa un importante dalla generazione sconirado. La base per si mantenimenti è senza autor la scuola, o la comutanzi mutongs crash bello da pitlin su una realtà plurilinguistica. Milena Komploy ha tesa analisa la funzione della scuola sicca promotora del lingaz.
6: Qualche un'ora da me tesa di laurencia, la scuola ha un ruolo decisivo per questa questione, per questa discussione, e perché lì è proprio importante puntare sulla scuola, ma senza altro mi si dice che non è mai da bisogno della scuola, ma c'è da tutto il contesto extrascolastico.
5: Mena Rosneda che vengono a dorvedere la vita da un'idì e la possibilità di sopravvivenza. Una funzione è molto importante a questo contesto la lias. Valeria Bernardi ha chiesto che il lingaz ladin venga a trovare la lias. Domanda ora di più rappresentanti di lias di frantes e l'ora che questo non è niente luogo di quelle che vengono fatte attività di barriera, ma che anche una grande importanza e che mezzo di integrare la comunanza che venga nella realtà non ladina.
7: Di la lise propi clubang in pietan occasion per rugne regolarmente la ding e in certa maniera schal di autentica vai lo predret per o sons per zig daut und ja per un pare la ding ma che po vester na bona occasion per rugne in tan l'attività con festalia
5: in sci Valeria Bernardi
7: in sale je tak sta conferma poi un po più scientifica su il fatto che propi gent che giorna di giorno di famiglia o con compagni tu da stelet sa da te sons tlalia ir giorna gradina
5: Nautra spät che Samarita Nudleda plua visa jela de fusion la Rosneda ti mesungs de Kommunikation. Maximilian Oberholenzer au lu un regie, kocke la ding vang adurvatel foliet la usti la dings. Til zentra das interes, interferenzas im prascht de paroles da dautra Rosnedes.
8: E part la questa lista de paroles tautska da la usti la dings con paroles kietl dizionär la ding. Da la usti la dings fovel 3.400.000 paroles. Singulas e 50.000 paroles de spantas, e il dizionario fa 100.000. E poi c'è la chunzia paroles che la usti la ding stolca, ma che non fa perdere il dizionario la ding. Poi c'è la chunzia che la novità è l'essere la ding.
5: La domanda che Oberholenzer sa fat, je schon la ding je na rujneda viva, che se adattea ai temps e ciuna che possa vestir la spet positiv den si svilup.
8: Sti cialia che è lessig, taut cada la usti la dings, poi je la ding na rujneda kvaku i temps, je schald important che possa tocca na rujneda tla vita da unidi, in musa gi pea cui temps la rujneda fos rsteda cittan cent'anni, ponas cent'sang magari un po' de plu a rujneda tla vita da unidi.
5: Maximilian Oberholenzer a studia Linguistica, Tudasch, Historia ad Ischbruck. Pur un po' al ulu fessi dissertation sung la Rosneda Ladina.
8: Muss di che l'interesse per Ladin je crescu con il studio della linguistica, lag me da ciù de plu con la Rosneda, si tres calzons for, vit da un po' de plu a questa Rosneda Ladina, im sa da stramp interessanten de ciù con la Rosneda Ladina.
5: Interesse personnel per la tematica anche sburdla Milena Komploy e Valeria Bernardi asse de ciù a una maniera plu sota con il lingaz e la cultura ladina.
6: Diciamo proprio l'esperienza personale che hai fatto il contesto scolastico e che è proprio un'ora che ho bisogno di dedicare alla Rosneda Ladina e c'è questa motivazione da parte della giornata e lei capisce come può essere motivata i giovani e le giovani a Rosneda Ladina e la dove più attivamente.
7: Ja, eine große Passion für Lia. Ich habe auch Lia, sie ist so ein Mord, Lia, sie ist ein David Lollpunt, dann der mir professionell der Nikola, aber auch Panafé. Und ich habe mal mit dem Tempel, jeder, der dediziert an Lia, ein Zahlklub, der immer drin gestanden ist.
5: Valeria Bernardi e Milena Comploi a studià scienzas la formazione a Persnon, na facultà che ti dà la possibilità de poder essere de giù a puntin con la Rogne da Ladina. Ruth Videsot, n rascidaura dell'Università Lidia de Bolzan, veis che l'interesse per la tematica crash.
9: Alle bel daudai che l'interesse scientifico per la Ladin e la urda crash, e io do interesse più giovani e giovani, nia ma la nostra università a Bolzan, ma fora per troppe università, Tres de plus que c'est d'ajeu à l'ivel scientifique pour la dinge que je fais samba en grand plageai. Et de l'autre part, on nous la possibilité de notre session la dina à pour nous, nous pitons la possibilité à étudiants et à étudiantes de scrire la thèse pour la dinge. Et que je de sigu val de unique, ni à vigne lingats de mandranza ne pas rouveïte sur l'ivel académique, pour qu'elle nous ait une grande fortune d'avoir cette possibilité.
5: Na possibilità anche per la cultura ladina stessa da sostenere e promuovere il valore dal punto di vista scientifico.
9: Chi la URSS ha una gran valuta da dare a che è un gioco con argomenti che è al momento da attuare, che lo dice che va para con i debogens scientifici del momento, che lo dice che il ladin va para con i debogens scientifici del momento, alle la URSS che si da gioco con sociolinguistica, con didattica del linguaggio, con acquisizione del linguaggio, tutti argomenti sono chi che ti ha in 80 nel mio new laurea d'artrop, dec de royale più datri de Bougens, per cal pondi che tutti chi la URSS ha da seguire una gran valuta scientifica.
5: Adit Ruth Videsot.
2: Anvir, saurito na casa de l'agni, ca jo mostre se nas comencia dia a livel provincial, i vantagi del frabiche con l'agni vanni illustrat tres en proiet sostigni ince dall'LVH e dall'IDM, dalla Lia di Powers, dell'Industria e della provincia autonoma de Balzan, de cicara se tratta più avvisa nes dix zain Simon Moroder.
10: L'enes gemang sarà alta salva dauda in proiet che gira po incantaurta du Zitirol, nas comencia diva per sensibilize canda sa fabrique con l'agni. De plunes konta Alex Beraton noch assessor del Comune de Salva.
11: Da wirkel Comune an Grum de Bosch e ti ultimi anni e langa unita ja schali per via del Kaifer da la Scorza. Son pensa che mu son an ga mustre suche con po fedut da lang. E ca je propi ca sta installation che fe judai che va perdonia del lang, va a droit da la Scorza anche alla Paia, ma naturalmente la lagna la tizze e gran parte anche della braise da podai fabbriche. Cajo anche du da nas sul tat de comun, che ons han fat un piano sa repro, che ons fat de sistem de lang, no? Che vuol dire che ons a droit lang da fabbriche.
10: Lang in a materia prima naturella, che d'ancia ben ste.
11: L'important è che lì un materiale che cresce dort lo danos, ma il da sgurazza contro l'alvins, contro la smoia, e perché l'important è anche stravardare nos bosch e snuzze anche da chiesch che ne vengono massa vedli.
10: Il comune di Salva ha belau 1400 hectare di bosch, di calcum essa scruzia.
11: Die ultimi anni ho avuto un grandissimo lavoro al bosco, ma come vedi, c'è anche il bosco di Salva, ho ratificato il buon lavoro e sono molto contento che i boschi sono tamben matui e che non si tratta di un'altra valida.
10: Forplo architetti e ingegneri consigliere di fabbriche con l'ang, la sostenibilità e di grande importanza. Audion Moritz Senoner, vicepresidente della Lia Artigiana di Gradaina.
12: Il vang for fabbrica più con l'ang. Il y a un grande vantaggio che l'agname di Jong è lo dal due modi, uno del KLH, uno del Holzrahmenbau. C'è poi vantaggio o dei vantaggi è che una fabbrica un po' più snell, no? L'agname è più sicuro, ma anche poi su un mare impestante o su una chiesa vedla e è nachhaltig, beziehungsweise è sostenibile.
10: Ti anni passati, Sankas kont in c'è modal lauda zum Pradauch. Audion Karl Senoner.
13: Mi sono detto da 40 anni in fornia il sistema di fede giungi l'ultimo piano, di tutto il lungo, di una casa di lungo. Claudio Unil fa il tazzo di lungo, no? Poi Unil fa una hitia mare di tutto il lungo, o di un tubla, Mas da construção, não sou de um coi que veio que fez na chaza de 4 chimpiani de lanca que ele foi saltania.
10: Tanto a luta do turismo, a for plus praxa e chela de fabrique de curto tempo.
13: A de um coi, a muda ali, tudo a muda, não? Pelas como che da arquitectos, que a de um coi se me que a chaza moça vez refata tão mans, puder ajudar que se juntos ruque e lo de novembro com ele fina via. E lui mora daus che i trol rucksack i singia no che da sac un caju o da che de belluno da cavia ca no i lunio al plufania da unisant i san van les cumcia da unisant ma fabrique no i cal scur kulang hier cum kisch sistema di zone de fabrique kulang no dies bonde de nena da vai sosta i lang logisch an plusauri fabriquer des gens plus tertes, non, qu'elles sont autres.
10: L'information sur le fabriquer qu'on lance sera modaudée en King à 1er de septembre, dans le centre de Salva.
2: L'air qu'à l'air de la noticiaire, c'est un 4 sculptures jeunes, vignons qu'on a sua prospettiva et vision matfora sues opéras qu'il tubla d'anives. La mostra Prospective romain d'audaïcine à la fin del mais. Alexia Grossines reporta.
14: Il tublada nivas pietata ca jmangs d'agost la lerca 4 scultaures, 2-4 a fat la scola d'erte Gerdaina e 2-4 a bul prim contatta cung la scultura at la berstotz de famiglia. Prospectiv, ca il titul de la mostra, matuiora ie laures autentics i originei. De Thomas de Lazzar, ie matudas ora sculturas de lang i laures modelei.
15: Quis ultimi laures di ultimi manche ni as l'dem pua dall'idea del modellino, no, che un scultor fece per un modellino dan l'aur de lang, ma che calva un po' va perdu, no? E da via che il bronzo è diventato un bocciore, e io l'ho un po' fatto da modellirta di da, ma io abbiamo ora un po' un sistema, una mauta che diventa dura, che poi non posso dipingere, e ci sono un po' più liade che t'lang, no? T'lang è un... Che posso dire, bella un po' zareita, di da io la tecnica, quella che impera, ma poi linda, io linda, il cuccia, il cuccia, e poi io povestro un po' più, mi servo a fare un momento zaraita, dico. E poi mi abbinavo un po' questa tecnica, e sono troppo contento, e ho dato che il feedback un momento, ma io ho lasciato un po' su questa strada, ma non ho lasciato mezzo lungo, già che è una roba che va bene a dum.
14: La tecnica del modellaggio da te da tanta lutta c'è per demandare figure. La tematica centrale di Laures de Thomas de Lazzar è il rapporto della persona con la natura e con gli altri. La ravvisa, che rappresenta le sei sculture, è un elemento che fa riferimento al passato, ai liams e al sviluppo.
15: Il centro di me è un po' proprio il liam dentro persona e natura. Le figure di lungo che fa il povestro un po' più... più chiaro, capire più di botta, no? E sono, dato che è un po' una nuova forma di espressione, io posso un po' più rire da capire, ma è un po' la figura umana con ravise o rames, che mette la terra, il mondo, là che noi viviamo con la persona, ma è anche un po' un simbolo per la vaina, che noi sono per il contatto con l'altra persona, anche quel...
14: De Valeria Stuflesser, je metu de zoras figures, que se da jucum la domanda, cic l'erta mo da dio, cic un po' mo di tres l'erta, ciunas que je la prospectivas, coc il titul de la mostra Prospective se da d'entender.
16: Coc mie jauni, cialung samban til dauni, e cas povest trans tres l'erta, cas ina vision, que nos fajon pensier ce... Apa lert mo da di e c'è un irapa c'è pudon sa di tres lert e c'è un titolo sempre interessante che può interpretare in un grum de manieras per quel che vuol ben per questa mostra. C'è che mostri tlot questa sala o la comatiora misculturas le sculture che hanno fatto la personalità la persona, la identità e anche tematiche della femminilità.
14: C'è pudon sa di sono la tecnica di Kinsch Lauras il pa sculturas tlang ma nia me.
16: Skulptur ist die Plädest lang, ein Zirm oder ein Zeder oder andere Langs. Ich habe eine Skulptur, die der Resina der Eposidica con una struttura da fiera in teoria.
14: E la scultura di Cristina Rungaldir tematizza il movimento, il paese, il balance, ma c'è il corpo, la persona e il suo funzionamento.
16: Kistlo je ultimi laurus ki fat ultimi doiani i tlo je tematika sto sfrantes li la tematika del moviment del pais e del balans tla scultura ponai for tematika ska dan fe kul corp la persona kul funzionament del corp kul la circulation del sangange i perkal je roba de sfranta kun materialien de sfranch
14: tu di pak sta tematika sa interessant, das ist alles gesund, wo ich trainiert habe, und ich just das Gedeiner kann ja auch sehr alle traditionell.
16: Ich mei brani da jo kul korp, je po doi dosch kum chati chale anke ange po plu da ujing, kalu di ti chale al korp po da dedit, je a kri la formas po vesch doch plu partikulere san che di a schidel skelet, me fisch forma roya il korp de si totalità i abine po vesch trank un kul diamant kul mont la plantas. Ich komme dort kalkie wiefen tauchen aus.
14: Der Damian Piazza, jela Figuras Akt, Figuras Humanes, Conformes, Kulaures, Frut den Observation abwies adel Monten Tauvia, die Skulturas, gda l'Inspiration de la Vita de Unidi, da Momentsch, gda autri saura weisch, ila sie belest na Blatza gerecht adel Tamp. La Mostra adel Dublada Nives, sulla Sanche Vester nu Couragement, inem Vit a Jaunes i Jauni, ampare l'air de Ziplet lang Thomas de Latzer.
15: Lia sta rujna povestran poštlet ti ultimi anni, lia forstadi, lia paria, lia puk da fe in Šinant, ma posi di lia da fe samban da plus trede sanget la skultura, no? Posa laure prtrlaigrim, posa ži su lecht contemporanea, id long mu su me fun sabinem posi streda i ti de soto lia zgurnia strasauri, no? Ma šnam puel flais, e magari dan la dagna summa sa de botta va
14: la
15: ban.
14: La mostra del Dublada Nives Salva resta la via Tanking ai 30 de agosto.
2: Io giung plata e nium chamo a informazions dütle manifestazion sin schnöte l'orchestra Haydn alla ila con un concert dedicato a dues personalités importantes della storia della musica.
4: Le direttore artistico della Fondazione Haydn, André Comploy, sa scialdi a tira di da fa perché l'orchestra Haydn sono ince de più endot le svalades ladines. Le prim frut è dal di en schnet tal kader de badia musica, tal contest de na tournée regionale da di sti. Al chante le sopran Maria Nazarova, la conduzione è affidata al violinist l'orchestra Haydn Stefano Ferrario, desco maestro concertatore. Portedant venne il compositions de Wolfgang Amadeus Mozart, vite dal 1756 al 1791, e de Antonio Salieri, vite dal 1750 al 1825. Con te el gonot nud la rivalité d'anter Mozart e Salieri, e alle nue inventé cospirazione sin delit, co fe spert la storia della letteratura e la storia del film, monia la storia della musica. Tai documents storics nang nia questa rivalité. Salieri è un compositore de gran success e ince nue maestro de cappella della Kaiserliche Hofmusikkapelle. Mozart nia por Salieri nia un concurrent. Un po' la contrapposizione de musiches de Mozart e Salieri è un programma da concert suggestiv. Al metalum les desvarianzes de stil, de personalité, desquince les caratteristiche scentrami a de Borriada. Le concert pitan percurs musical intensif in fu de corus orchestrai e de virtuosism vocal. Le concert con l'orchestra Haydn, Salieri versus Mozart, en schnet les nuda sera tal salf da jazz de cultura alla illa.
2: Ai 14 d'agost il Castel de Tora San Martin un curs por fai bichast tradizionai de Cüfse Erbes da Medegina da porte a Benedì. Fal Cüf in occasion de Santa Maria dai Cüfse una de les plus belles traditions da diste por tini in antcast ausanza mat il Museum Ladinga gin curs da fai bichast tradizionai cun Erbes da Medegina e Cüfs da Urt por riportes pa Benedì. Il curs è schocedit in Vendres ai 14 d'agost domis de sed al Castel de Tora San Martin un grup mat mang da les deux se fece curs cina mes alles cater, il secondo grup spoda dalles cater a mes alles sis. Porto perte il da se prenote al numero de telefon 0474-5240-20 o con una email a prenotationsschniekuramuseumlading.it. I post e limita. La quota di iscrizione de 15 euro e il material bele la prom. E dan anche gli giovani si ricordi in cecciamo che novità, informazioni e aggiornamenti dalle svalade ladines potete essere tre scaredò in ce online. Le notizie e i report di Rai Ladinia e da caffè sono la plata web sotto la missione rai.it/trail. E sein Manchel chamon aud lada les previsions del temp sein domis de vain les niores agrüm tres plus passes, a lus podes il nival temporal. Ni a cisatramanter nera indomang mertes, na pression alta determinaia in antel temp e alda danda du zuradl. Domis de ia vain les niores agrüm indo maius e aleda saspete temporai dal cialt. Ince i mercui el bil cun la probabilite de temporai che aumenta domis de ia. Al Romagni nant temperaturas cialdinas da mezzi ste. In domang mostra il termometer se danter 14 e 15 de grades plus basses e danter 24 e 29 de grades les plus altes di paes la Ladinia. E dal notiziare cash beledut Hans Tierler ma den amang accompagné pro la tecnica pro il microfon ve saluda Jasmin Ferdig cun laudanza de Darumbel domis de.
17: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Matthias Ungerer.
18: Auf vielen Schutzhütten in Südtirol herrscht Wassermangel. Italiens und Dänemarks Regierungschefinnen fordern mehr Anstrengungen gegen unkontrollierte Einwanderung in Europa. Das Wetter: Sonne am Abend, lokale Gewitter bei 31 bis 35 Grad. Aufgrund von Trockenheit droht auf zahlreichen Schutzhütten das Wasser knapp zu werden. Da viele Betriebe nicht an das öffentliche Wassernetz angeschlossen sind, spitzt sich die Lage vielerorts zu. AVS-Präsident Georg Simeoni ruft Wanderer deshalb eindringlich zum Wassersparen auf. Besonders kritisch sei die Lage bereits auf der Rieserferner Hütte und auf der Hochfeiler Hütte. Für die Zukunft setzen Schutzhütten laut Simeoni verstärkt auf gedrosselte Wasserhähne und Trockentoiletten, um Engpässen entgegenzuwirken. Die Bergrettung Gröden ist innerhalb weniger Stunden zu drei Einsätzen ausgerückt. Wegen Regens und Dunkelheit saß ein niederländisches Paar an der Fünf-Fingerspitze fest und musste in der Nacht aufwendig abgeseilt werden. Zuvor bargen die Retter eine verletzte Wanderin am Blankhofel sowie eine geschwächte Kletterin per Hubschrauber aus der kleinen Vermeda. Insgesamt zählt die Bergrettung Gröden in diesem Jahr bereits 121 Einsätze. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprechen sich gemeinsam gegen eine unkontrollierte Einwanderung nach Europa aus. Und das trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtungen. In einer Botschaft über soziale Netzwerke warnten die beiden Politikerinnen vor den negativen Folgen der illegalen Migration auf die Gesellschaft. Sie verwiesen dabei auf steigende Kriminalitätsraten sowie eine zunehmende Belastung der Sozialsysteme. Sie fordern die Einhaltung europäischer Werte und die Errichtung von Abschiebezentren. In Rom ist der Journalist und frühere Verleger Walter Lavitola festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, der Auftraggeber des Anschlags auf den Journalisten Sigfrido Ranucci zu sein. Ranucci ist der Moderator des Investigativmagazins Report auf Rai 3. Im vergangenen Oktober war vor Ranuccis Haus eine Bombe explodiert. Schon Ende Juni hatte die Polizei vier mutmaßliche Ausführer der Tat festgenommen. Lavitola selbst schweigt bisher zu den Vorwürfen. Nach dem mutmaßlichen Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig gibt es neue Erkenntnisse über den Tathergang. Laut einem Bericht der Wochenzeitung Die Zeit ist mit Sprengstoff bestückte Drohne gezielt gegen ein ukrainisches Flugzeug geflogen. Bilder von Überwachungskameras sollen zeigen, wie die Drohne auf die Tragfläche einer Antonov-Maschine prallte. Aus noch ungeklärter Ursache explodierte der Sprengsatz jedoch nicht, sondern fiel zu Boden. Dort lag die Drohne mehrere Stunden, bis ein Busfahrer sie entdeckte. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen der besonderen Bedeutung des Falls und einer möglichen Bedrohung für Deutschland weiter. Die Gemeinde Kastelruth verpflichtet Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe zum Einbau von Fettabscheidern. Damit sollen Verstopfungen der Abwasserrohre und Probleme in den Kläranlagen verhindert werden. Wegen abgelagerter Fette nach Saisonschluss im Herbst und im Winter ist zuletzt öfter zu Verklumpungen gekommen. Dadurch gelangte Abwasser ungefiltert in den Boden. Die Reinigung der Leitungen kostet die Gemeinde jährlich rund 50.000 Euro. Die Betriebe haben nun 2 Jahre Zeit für den Einbau der Trennanlagen. Die Carabinieri haben einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen, der sich als Carabiniere ausgegeben hat. Er soll gerade dabei gewesen sein, einem älteren Ehepaar Goldschmuck abzunehmen. Eine Angehörige hatte die Carabinieri rechtzeitig alarmiert. Die Beamten trafen in der Wohnung ein, als der Mann bereits 72 Gramm Goldschmuck erbeutet hatte. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden sie weiteres Diebesgut, darunter Schmuck aus einem Betrugsfall vom Vortag bei einer älteren Frau in Meran. Ein Teil der Beute konnte bereits den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden. Und noch das Wetter. Auch am Nachmittag jetzt scheint im ganzen Land meist die Sonne. Gegen Abend werden die Quellwolken größer und es kann auch einige Wärmegewitter geben. Die Temperaturen steigen auf 31 bis 35 Grad. Morgen am Dienstag geht es meist sonnig weiter. Auch dann werden am Nachmittag die Quellwolken größer und es bilden sich lokale Hitzegewitter. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
19: Schönen Nachmittag wünscht Daniel Hofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen Verona Nord und Neumarkt und in Fahrtrichtung Süden zwischen Trient Süd und Affi abschnittsweise Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Und auf der Landesstraße Meran-Hafling unterhalb von Hafling kommt es immer wieder zu Verzögerungen und Wartezeiten wegen Arbeiten. Kommen Sie gut voran.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alele set das sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Для Рай Ладиня дичканчна буна сера и на буна дицун понош нотициар серал. La sessuria provinciala por le laur Magdalena Amhof alza fora l'importanza da idee la possibilità e chi quen pension da laur ennant sciaiu. Dal Südtirol mancia il personal qualifiqué preste vigne setur. Tant più è l'importante la dod la sessuria da c'è fina soluzione quei dai ai pensionis la possibilità da laur ennant a livello stagionale o ince più dis all'edema. L'amministrazione provinciale ambe lo portete mosures concrete con una normativa nea un po' laur ennant cina con complesso 70 anni. Amhof la convinzione che le temi flessibili poi funzionano in celta economia privata con vantaggi per le ditte dei scopori dipendenti. I strumenti giuridici la taglia mettono tre limiti d'interater fiscale per mettere ad in funzione il lavoro paese. Le agevolazioni fiscali sono competenza statale, da cui è la lato di Amhof ci decisioni che Roma tol. I giuda crepte gardena e news cardè segnere de plu intervenci de pice sores, nar pizza dessa sa sonti mal da gisso por le centung est la pitla fermeda, la cordada nura condita dal pelica un con la binda fora de crep. De net spoile se curso il pignu cardè sung i cindeci dal gruppo al Saslung. Na coppia olandese e da gini jöpert sung la ruta paravis, ruada te difficulté. A negna feris mo al plu e da seng, e al geda sen da ont, e l'era lo tscur. En schöne ai due nie plebo in da gignante da susch. Quattro socorridus de Gardena e giusto su a pe e accompagne i due arpisedus cina giù a pe della via. L'intervento giù a fin le scater da domani. La Cese di Ladin sa urtigei il mio presidente ha da più di 5 dissertazioni fatte da studenti e studenti ladins quotidiana vidlada all'ingazzo ladin con tematiche spunto di da i aspetti di svaliz. Martina Rier con dettagli.
3: Cocorugneta de Mandranza alla ding de Bujang de n'attenzion particulera, scelda sa uniportainanta dalla generazione sconiradò. La base per si mantenimenti è senza autor la scuola, o la comutangs e mutongs crashbele da pitlin su una realtà plurilinguistica. Milena Comploi ha si tesa analizza la funzione della scuola sicca promotora del lingaz.
4: Qualcuno ora, da me tesa di Laurentia, la scuola ha un ruolo decisivo in questa questione, in questa discussione, perché lì è proprio importante puntare sulla scuola, ma senza altro si dice che non è mai bisogno della scuola, ma c'è tutto il contesto extrascolastico.
3: Mena Rujneda che vengono a dorvedere la vita da ogni giorno la possibilità di sopravvivenza. La funzione è importante a questo contesto la lias. Valeria Bernardi ha chiesto che il linguaggio ladin venga a dorvedere la lias. Questo non è il luogo di quello che vengono fatte attività di barriera, ma che anche una grande importanza è la misura di integrare la comunanza che vengono nella realtà non ladina.
5: La lias è proprio in pietra occasione per Rujneda regolarmente la ladin. E in certa maniera c'è di autentica, vai lo prodotto per o suonare per secondo altro, non per un parella ding, ma che può essere una buona occasione per Rujneda in tale attività che fa lì.
3: Maximilian Oberholenzer ha avuto un regia che la ding vang a durvato il foliet la usci la dings. Il centro di interesse è interferenza in presto di parole da d'autra Rujnedes.
6: E parla questa lista di parole da uscita la usci la dings con parole schietto dizionario la ding. Dalla usce ladings fovel 3.400.000 parole singulas e 50.000 parole de spantas e il dizionario fovel 100.000 e ponai ce la ciunzia parole che la usce ladings tolka ma fes nia pert il dizionario lading por ce le ciunz che la novità est lessic lading.
3: La domanda che Oberholenzer sa fat je scel lading jena Rujneda viva che se adattea ai temps e ciuna che possa vester la spet positiv den si svilup.
1: Le dissertazioni saranno in un argomento di trail in schnet. In questo momento, il stiaccia stella sepoltura di Clara Sattler, morta il 5 agosto all'età di 63 anni da una malattia curta e crudia. Dopo i studi di musica a Balzani a Vienna, a Clara Sattler desferì una grande attività di scosoprano solista di opera, operetta e musica di Ligia. Questa idea è una grande forza di che l'evesco Ivo Muser ha detto in la messa di sepoltura. Forse è importante era la scelta di insegnante di musica e di edizione e di dirigente di cor. In questo percorso di Ligia di nostre svalare si era stata una personalità di riferimento. In curto tempo, le dedano man mit man con bel tempo e per di anspo la formazione di nia grum con la luce temporale domis de ia e da sera. Le temperature va dai 14 ai 29 degrees. In questo è la fin del notiziario del bello lanchi se stesse con nostro, vara zengenand con i programmi.
2: RAI Radio Ladin, porta da verta sön cultura, ert e musica.
7: Cinque minuti dalla set, bagunia cash program che ti dà naudleda alla scene d'Lert con due scultauri di Gardaina che si mettono mostra tre iconsi creazioni artistiche nuove. Mi nomi Leo Senanach, buonasera a tutti che ne ascoltano per questa mezz'ora di programmazione ladina sulla onda radio della RAI di Bolzano. Hermann Josef Rungaldir e Walter Moroder, tram doi de Urtijai e doi inuams schaldi cune schuitl firmament la scultura de Gardaina, de Südtirol in Cessa Aurora. Doi artisti che ne aniat bugende presentazions, si laures e si operas artistiques, a argent cala qualità che legitimea senza autor l'affermazione che rugnon de doi esponents de massim livel la scultura contemporanea. Kokenche autri skulptaurist Gardaina mat nche Hermann Josef Rungaldir i Walter Moroder ora si laures la schaudai si ultima creations artistiques am publik plulerk. De kajin sta rispettivament der tla Hofburg a Personon kun la mostra Zwischenräume it la Galleria Getta a Pontives kun la mostra Ondes. Naus son gitsa tidena odleda ai laures di doi skulptaurist de Gardaina i la osservazion sabine de Zadum ve la chance audi d'un pez de musica. Restade cu naus.

0: Cash for Val Pitz, dal titul Quatre Elements, ora de la CD Ora do di Acaso. Un pezzo scritto da Walter Moroder, che non è niente un scultore di successo, ma anche un musicista da talento, che suona e canta per la gruppa Acaso, da quando la gruppa è unita metto da su. Ma de revers a naus e alla mostra de sculturas che Walter Moroder matora al momento della Galleria Ghetta a Pontives. Na mostra dal titolo Ondes. Walter, scomincion dal titolo, ciul di casinuam per questa ti mostra.
1: Io ho i bildi di scultura che ti ho dal titolo Ondes, che fa il guant con ziplora al guant con un botter, che ti dà giunto il movimento, e poi ho fatto le foto di Sri Lanka di Lega. E per quello può fare un gran relief pratico con tutte le bouche. E per quello mi sa di questo titolo che sta mostra. E mi sa anche adattare per il momento che vivono zang, mi sa. Già che mi sa che tutto il movimento, tutta la onda, zang si muove in troppo. E spenso che di rivers della vita mondiale fanno ben molto meglio. E poi ha una bellissima costituzione. E poi la gente suvir e ho ragione una certa lievezza e buonissimi anni. E sono con questa lievezza, la gente mi sa che sanno più ci sono fatti questa lievezza e sono la se mi fanno. Adoro la gente che ti dice chi ha da fare. E come sa mi, che è un del verso giuvir e no. E sprono che la vanno a massa giuvir, che non è la bambona. Quelli mi minunga, io la vejo in Cile, no? Sembra che possiamo analizzare tutti i problemi con o con o in Cile, ma tutti i movimenti, non ho provato questa idea che non è giusto che la va fuori in avanti, ma un dritto va non è, non è stato un po' anche tesoro e mi lavoro feci smanche tesoro anche se mi modemo ma va fuori su e giù. Non è stato fuori che mi sembra una vai un di un buon dì, ma la mia niente è là, che gli si è. Ma senza il basso, non provo neanche la grazia con l'auto.
0: La vita della persona che si muove con le onde del mare, ma non è di rovere a scheder, un gran scheder, sono tutta la galleria. Io don't gran chieder, spieghiamo un momento la tecnica, ma in ultima l'immagine della onda del mare con la spiaggia.
1: Sì, sì, niente di speciale. Noi siamo in Sri Lanka e abbiamo il Dan che fa il tsunami. E noi dormiamo in un gran oceano e questa onda di notte è già bestiale. E poi ci cerchiamo forse le corte, ci facciamo due e un po' di tempo anche, no? Oh, io mi sono detto, ma no, no, che e poi sono già ora un'idea della seta domani a fotografare questa onda, ma ora insomma, invece di fare le foto, sono a moda che è un plum murk non onda, del murk che venga. E poi la bella via è passata fezzec, da un'ora. Ma poi la foto mi sembra un po' che io sono scultore, perché è un materiale e fai i loro bugi. La ha fatto una macchina, poi in Cile è diventato un relief, quindi, grande, di 2 per 3 metri, no?
0: Andiamo in sala, ogni spona 4 figure, a grandezza di persona, figure che non conosco un po', qualche stile, ma come tu sei in relazione con questa figura spona col titolo della mostra, con la onda, se c'è misura, vedi un po' ora, non sei un po' intendere, che chi laura giustifica il titolo onda.
1: Sì, lo fa, ma praticamente 2 laura che ho proprio da fare con quello. I altri modi di questa sala anche tutti con ponch e perché tirano un po' ad un tutto. Onde i loro lunghi la da fare comunque con il loro, già che smuda, fuori puoc, da tra il mare più alto, l'onde più alto, da tra il vento fliess, ma anche i loro tanken fece nipponia un'idì che nia de bona, da tra i zimboni di laure, Rhineant, da tra i nia, da tra i. Bando burrascoso il mer di Gian Michela e perché la mia cultura di per sé non ha da fare con una tematica. Per me l'importanza è che i bambini vengono per sé stessi. Infatti l'erti forse per sé stessi.
0: Ma io penso che tutti i ponti anche sul guante di Leila, che è una figura andata giù, a una certa linea, ma ti dà già detto che il movimento tra i ponti, la risa del guante di Leila, a perché perciò avresti fatto con la onda che ti viene?
1: Sì, io l'ho fatto, questo ponte. Ich baue du klingt ja Rhythmus leid, ke praktisch ein Gier, man muss wie den ja wirsten Tankel fegi, weil die nie wirst eine Maschine, aber ein Gier ist mein Movement. Ich prekelte ja da den Titel Belakal la Skultura, Ondes, no? Prekel. Ich tue den Movement, kann kein Zippel, aber ich tue den Movement. La Figura nie nie, ich kann Fust Tournage, no? Lie manche Anche, man dreht ja auch dran, ich tue den Movement, no? La Dynamik, la Figura, kann die Roba, die man trägt, das sagen, eh?
2: Ja, il material che ti sadrua per questa quattro figure si è lang, il zirm, per la ora, in una certa maniera, di pantanga, sarà via, il lang in sta si può anche c'è che è fuori un movimento.
1: Sama, il lang d'anni gneda, che è tutto un movimento, sì, tutto ciò che è organico si muove, il lang da sang, e perché anche che è bando da regia il zirm, no? Che è un po' il, diciamo, che è manco, bello il zirm, che è con rams da regia, che è una caratteristica, ma se l'auri di Linda, diciamo, mi sa, in stanti è già che è tan perfetto, che è proprio lineare, un confronto al zirm. E l'altro movimento, e poi non è anche più scurco il tempo. E molti canti di Pungi sono via per il primo vaginio, per cui anni vanno ora alla regia di rams, che si trucca tre, perché il coccandish, l'ang d'anni gneda, no? E c'è la banda del culé, me la fuori con la labris, con il da gneda, che si l'ang. Per un po' c'è un ambiente, in cui la vonung è svanz ben bo suttes, poi mentre è una svanta, no? Ma c'è anche già che l'ang, no?
2: In altri momenti, diversi la seconda sala, la galleria o la mazzora di Laures, la seconda sala è un po' di d'altro, ma sono di, non mi figuro. Manche deutsche Stons, Udons, e poi non c'è un chedra, prima ho detto, da smel un chedra, ma con tutto ponci del grum da Laures. Ma giù da provia, intanto che c'è deutsche Stons, che ogni sozzaura e l'altro è suvir, e qualche suvir sentando che li banna persona, a jak li el cha, li el busto, i l'autre, i sozaura, schte di, kulcha juvier. Ma kom so zantandr kisch che stongs.
1: Rinde dutten mi pere kel, oren rumde che stongs, i kel jesang, i adrena dran meu. I pare psach fege, pagun kisch che stongs, i pare pseudonche, kel i pschkung, pto das diesen Brustkorb, no, angel die angel che stong. I pare me psa, pu, kisch che la oraschken korb.
2: Infatti anche la rosnetta inglese chest è proprio il brust corpo scandis e c'è stonte che scaso io pretengo
1: lì pu in fondo il corpo è fasco un brust corpo che ti dà più sicurezza alla lunga, no, alla e perché sa che c'è la velora un po' che una persona, no, e te lo metti sul c'è e poi non è prova e se vuoi puoi ancora clavare e poi proporzioni e poi tutto è dibile per slungare un po' e poi non è tutto corrigere o la banca è inclinata ma poi tu resti la motorso praticamente la paia la sequoia redwood come dici e per qualche cuocion la sangue cuocion il colore e con la cola ma tanto su che c'è il momento cuocion scurso con il temaino più scurmo e come sono molto bello. I bona fa un, i pol motto un pittl stong, i ange fat, i bona tksta mostra e motto ora un sozaura, i kris forte sokli roba, kocken pur matrora, i pa ma fa ganz bon apse, la braide, pa ma forksta funzion del stong, po cial nit, i pa zek leit, nia leit, ma kis doi la rose fa con kaj, i manch na figura, zang matto da sudut, kung sta paia de sequoia, no? Anche fa una giunteda, non è zipleda, ma giunteda con cola e questa pasta fa giù, e poi fa su questa figura.
2: Il dutzig d'altri, altri mentre poi una schedra che sono parei in ultima che un caleidoscopio di colore, ogni sorta di colore dut ponch, ma ci pacas.
1: Ogni tanto fegia tel roba, compagni mi dicono che non è tanto il tir, ma io se ci fe. Che un po' mal mi pensia, che non facessi niente. E che anche feci per sé per niente la crui, ma io, per conto la storia, io ho di un'attrice, Elena Sofia Ricci, che ha letto tanto il text della Chantia, Guerra di Piero, di André. E che mi sono, boh, in sé, prima da ho di altrimenti la parola della Chantia, e poi mi sono, ma che c'è, che si fece in un'ora, poi c'è un di André. E che mi sono, boh, in primi da di altrimenti la parola che la chantia, I poi mi sa, ma che si fece in Europa? E poi un chiedere, e poi

0: Mi colors e alla fine tre gran chedri, tutte le ponce, non capisco niente clear, ma lì il momento di Francia è entrato in l'altro, già che pensi con la cultura capisci altrimenti mudare le parole. E anche a lei, per tutto questo, dicono che c'è un altro spirito, no? E a lei dicono, ah, le mani di Francia da una origine d'altro, potessero fare l'inglese, il francese, tutte le origine d'altro, so, ma che si fa, allora.
1: Un i postom in altre color, perché al 20-30 color di Sforange, un mosaico, che già ora non ci vuole, li è un bello dai, vif, con color.
0: Le più un concetto che mi interessa, e mi sembra bestiale interessante, che in Tologna aperta, che mi sembra neutrale, già che là è tutto curto, da oggi a che mettessi mai quel color, e alla fine c'è un po' more, che un chiedere. No. Ma lì è stata una bellissima esperienza e a me fece buona questa roba, già che vai in ante con la figura, via il capo proiora e io sono in una bonda di Geneda, diciamo in Scilla, che li può vestire un po' mal mia, che di Geneda.
1: Rosi non trucca la ondas.
0: Sì, ma forse l'interessante è come già che chiedi, diciamo, ma che io sono in Moller, no? Ma l'idea che la vuoi fare. Diventa anche un lavoro, diciamo così, ma fa buono al fè. Già che i ratti anche della scultura, da loro pensi, non vuoi far fè genau come vuoi, ma il caso, il zufall, come dici, per tutto questo, tu lo non hai mai in considerazione, ma il succede troppo anche a Scilla, no?

0: wichtig sind es.
1: I a caso con il pezzo For i no, ora della CD Ora do, un cicash pezzo scritto da Walter Moroder e portadante dalla gruppa musicale storica di Gradina, I a caso. E da Walter Moroder passons a nos secondo guest della trasmissione d'anquei, Hermann Josef Rungeldich. Un cialde urtigiai, un po' più vedel di Moroder, con una gran esperienza e sicuramente un disculture di riferimento per tutto il movimento della scultura di Gradina di ultimi decennies. Hermann Josef Rungeldich, Matthieu Stora Silaures, la Hofburg a Persenon, te la mostra dal titolo Zwischenräume. Una luce particolare di gran fascinazione per un artist. Hermann Josef, coi la paunida slede.
2: Il bellissimo amatore Lod, bel plutajut can che vedo che tu lei scuola giù, e poi ho la possibilità di matrore in galassù, e quel fu bel per me, no, potei matrore lui, tutto l'ambiente è da sempre, e da te poi stranga per me laurea la giù di tu lei. Unita slede che io ho conosciuto il direttore della Hofburg, tre lavori che ho fatto a San Piero della Liegia, e poi sono unito a Rougenem, e poi il Nitaselde, aspettavo alcuni anni già che facevo programmare giù da un'ora, e poi stanno il Nitaselde. E che lo cai che è bello du bel dante d'altra mostra si lo fol mi sa sa sa che bel effetto che è lo cai ma trova il lavoro si lo
3: i lavori solo un spana moment spiegare sono il radio ma per un po' è importante spiegare intanto il titolo la mostra che è zwischen räume e sa datati lavori c'è un ultimo po' una che sposto la mazzora.
2: No, questa è un po' altra mantra, che io unisco con la curatorin, il direttore,

Forse l'orchestra diretta da Esa Pekka Salonen è pronta forse ad una bis, ma il pubblico non molla l'applauso. Sì, ecco, sentiamo.

Questo encore, come dice il collega della BBC, Galop, dalla suite numero 2 per piccola orchestra di Igor Stravinsky, segna veramente questo grande successo di questa orchestra, abbiamo capito, con musicisti e studenti della Juilliard School, quindi Juilliard Orchestra e il Royal Academy of Music Symphony Orchestra, quindi questo asse New York, Londra, London, con Esa-Pekka Salonen, violino, Wilde Frank, che aveva eseguito il concerto di Alban Berg, concerto per violino e orchestra, e grandissimo Bartok, grande orchestra, fantastico Salonen, bellissimo programma. Un altro messaggio che ci arriva da qualcuno in ascolto che non si firma: sempre piaciutimi i Proms. La risposta a Mario, che era critico ma giustamente anche invita ovviamente l'attenzione anche ad altri festival dell'Europa, la Francia, la musica anche diversa, no? E poi mi suggerisce di utilizzare la parola intervallo, perché pausa, intermezzo, e si usa intervallo al concerto, e va bene, utilizzerò solo l'intermezzo per Mario e lo farò anche per me stesso. Nel frattempo il collega della BBC, ecco, che ha chiuso il collegamento, e quindi ci sganciamo ufficialmente da Londra, ritorniamo al 100% qui sulla Radio 3, che qui si parla, nel frattempo si ascolta con l'orecchio, insomma. E ritorno giusto per concludere questo Festival dei Festival, primo Festival dei Festival, perché tra pochissimo, diciamo, dopo queste due rubriche che apriremo, una che ci porterà a Capri, la seconda che ci porterà in una novità discografica molto interessante, dove Mario tra l'altro si potrà abbeverare, perché andiamo veramente un po' indietro nel tempo, ecco che entreremo in un altro concerto registrato il 24 ottobre 2025 a Parma, al Ridotto del Teatro Reggio, Arditi Quartet, Traiettorie, con le musiche tra i tanti di Helmut Lachenmann, ma anche di Traversa e di altri. Lo ascolteremo tra pochissimo, ma dicevo, c'era lasciato lì un contenzioso, insomma, tra i tanti messaggi che sono arrivati. Era stata scelta la parola mentore, personaggio dell'Odissea, quindi si era creata questa cosa sull'articolo. Allora, dall'Accademia della Crusca si evince che, in definitiva, sulla base delle indicazioni lessicografiche e dell'uso concreto, possiamo consigliare i plurali per tutti e quattro, quindi i genere, diciamo, e il numero, no? Plurale e singolare. Quanto al genere, non solo mecenate, ma anche mentore può essere tranquillamente usato anche al femminile, così lo sappiamo, perché così fare questo incontro e questo scambio anche con gli ascoltatori è bello, perché ci si cresce insieme, si va a controllare qualcosa che è sempre in divenire, cioè il nostro linguaggio. Così la chiudiamo qui, almeno spero, o se no continueremo a parlare della lingua. Comunque devo dire la verità, Elena prima si firmava dicendo che grandissimo Bartok, grandissima orchestra, concerto molto bello, i Proms sono sempre unici, scrive Maria Grazia da Lodi. E andiamo avanti però con la serata e chiudiamo questo Festival dei Festival ricordando che domani invece saremo in diretta con il Rossini Opera Festival, e lì ci sarà Oreste Bossini, Le Siège de Corinthe, quindi si parlerà di Gioachino Rossini e una nuova produzione, si scoprirà molto di più. Ma adesso voltiamo pagina.

0: E ci spostiamo a Capri, i blu di Capri, il blu di Capri, quando la fisica diventa poesia, rassegna quattro parole d'un suono, la Fondazione Serena Massanelli, Zweig, qui nel 2026 Capri celebra il bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, scoperta il 18 aprile del 1826, quando due personaggi ormai storici entrarono a nuoto nella cavità con il pescatore caprese Angelo Ferraro, sfidando le superstizioni degli isolani e scoprirono qualcosa di straordinario. Ne parliamo con Massimo Caiazzo, che è già stato ai nostri microfoni, o meglio a quelli di Monica D'Onofrio, e per la precisione la puntata che potrete ritrovare sul nostro sito RaiPlay Sound è del 1 giugno del 2025, numero 72. Il progettista del colore, Massimo Caiazzo, è il nome della puntata, La vita che mi diedi. Massimo Caiazzo, dicevamo, nato a Napoli nel 1960, è color designer, consulente e docente da oltre 30 anni, affianca la ricerca sul colore, una progettazione sensibile della luce, della qualità cromatiche nei campi dell'architettura, del design, della moda e della comunicazione, ma non solo, anche della natura. E qui c'è l'incrocio di tante cose, una meta turistica straordinaria, un luogo straordinario come questa qui, questo blu, no, che ci porta dentro questa Grotta Azzurra, e tante anche questioni fisiche che riguardano la riflessione del colore. Intanto do il ben trovato a Massimo Caiazzo. Ben trovato.
1: Buonasera, è un piacere essere qui.
0: Eh già, anche per noi è un piacere averla al telefono. Tra l'altro lei farà una conferenza proprio il 13 di agosto, dove parlerà di tutto questo, ma ci dia un'anticipazione per chi ovviamente non potrà venire a Capri però ci può dare una spiegazione, no? Questo blu, questo azzurro, insomma, queste tinte di questa grotta, come mai sono così straordinarie? Qual è la storia di questa grotta?
1: Allora, diciamo che è un fenomeno fisico, ma ciò che percepiamo è quasi soprannaturale. Perché? Perché la luce del sole entra nella grotta attraverso un'apertura sommersa e quindi, attraversando l'acqua, alcune componenti della luce vengono immediatamente assorbite, mentre le radiazioni del blu penetrano e si diffondono maggiormente, e quindi la grotta si illumina dal basso e l'acqua sembra diventare una sorgente luminosa essa stessa.
0: Eh già, ma questa caratteristica colorazione, diciamo così, da che cosa è creato? Perché insomma, la fisica diventa poesia. Ecco, che cosa rende queste riflessioni? C'è proprio una caratteristica, diciamo così, della luce semplicemente, o è proprio la superficie riflettente che in effetti crea queste tinte uniche?
1: Allora, diciamo che ci sono delle eccezionali condizioni ambientali che restituiscono questo blu, che in realtà è un blu che potremmo quasi definire assoluto, perché entrando dall'apertura sommersa, le radiazioni luminose, quelle rosse per esempio, vengono completamente assorbite, vengono subito assorbite, mentre poi altra luce entra dall'ingresso emerso, e quindi il fondale chiaro poi riflette tutto quanto con questo riverbero, ecco. E perciò la fisica diventa poesia, proprio perché è una condizione quasi commovente in alcuni momenti, no? È quasi, certo. Cioè, la natura, come diceva Goethe, nei suoi fenomeni piccoli come in quelli grandi, è sempre un'opera d'arte.
0: Già, un'opera d'arte che è in continua trasformazione, no? E però qualcosa rimane, e quindi questo equilibrio ci restituisce, appunto, in questo caso la Grotta Azzurra. Vivo e relazionale, questo blu cambia l'ora, l'inclinazione del sole, il movimento del mare e la posizione di chi osserva. E la conferenza esplorerà anche la percezione di come l'interazione tra stimolo fisico, risposta fisiologica, interpretazione psicologica, fino alle associazioni sinestetiche con tempo, temperatura, suono, gusto, olfatto e spazio. Si parla anche della Blue Mind Theory, che mostra inoltre come acqua, riflessi e suoni possano favorire calma, vigile, rilassamento e creatività. E questo, Massimo Cajazzo, mi riportava anche a una teoria che lessi in questo libro Lo spirituale nell'arte del 1911. A scriverlo fu Kandinsky, che teorizzava, insomma, sul colore, proprio il blu, il colore della profondità, della quiete, della spiritualità, associato a una fortissima vibrazione interiore e a una dimensione musicale paragonabile ai toni gravi di un violoncello, di un contrabbasso o di un organo. Quindi andiamo addirittura nel musicale con vibrando, e lui parlava proprio della gravità dei suoni. Ecco, nei suoi studi, come Kandinsky, ma poi lega anche ad altre cose, io quello che capisco da questa introduzione.
1: Allora, Kandinsky era un artista, ma al tempo stesso un sinesteta puro, cioè una questione, come dire, anche genetica, potrei dire, lo hanno dimostrato alcuni studi. I nostri sensi, pur essendo autonomi, non sono separati tra loro, e questo può essere più o meno accentuato in alcuni soggetti. La cosa interessante di Kandinsky è che lui dà un suono ai colori, e potrei dire, citando la controparte, Scriabin, grande pianista russo, dà un colore ad ogni suono. Queste associazioni ovviamente non possono essere considerate assolute, ma oggi, grazie anche a ricerche che attraverso la TAC, quindi attraverso il rilevamento delle attivazioni cognitive, dimostrano proprio questo, cioè che noi, sentendo un suono, non attiviamo solo la parte del nostro cervello deputata all'ascolto dei suoni, ma si attivano anche altre parti. E poi ovviamente, insomma, ci sono differenze genetiche, però in generale la sinestesia è un aspetto fondamentale, è uno strumento per la sopravvivenza. E infatti poi possiamo vedere come il colore ha una temperatura, come quello che tutto giustamente diceva Kandinsky, ma anche Frank Manke, e a un altro livello anche il professor Alberto Oliverio, che è un neuroscienziato, parlano di questa unità incredibile, per cui il blu può anche influenzare, per esempio, la stima del trascorrere del tempo, no? Già che noi sappiamo che la lunghezza d'onda di un colore, che si misura in nanometri, ogni nanometro è un miliardesimo di metro, determina poi la nostra reazione fisica, quindi quella fisiologica, vale a dire quando la radiazione luminosa, passando attraverso il foro pupillare, si imprime sulla retina e poi dalla retina attraverso il nervo ottico arriva al cervello, ecco, sappiamo già che il blu e i verdi ovviamente sono dei colori psicologicamente rilassanti, ma perché il loro meccanismo fisiologico è agevole. Basti pensare al processo di adattamento, dal momento che il blu e il verde sono molto presenti in natura, per cui noi parliamo di una lunghezza d'onda che ci consente di imprimersi direttamente sulla retina tra i 450 e i 500-495 nanometri. Quindi,
0: certo, mi dica.
1: E quindi è un fatto ancora qui. Nella poesia torna sempre la fisica, la fisiologia, insomma, come diceva Parmenide, no? E in questo caso mi sembra veramente appropriato citarlo, noi siamo fatti di corpo, mente e ambiente, e questo è fondamentale.
0: È una continua relazione, questa è la straordinarietà, no, del tutto, perché pensiamo di come uomini occidentali, diciamo, abbiamo, e come cultura occidentale abbiamo veramente posto grande attenzione all'individuo, ma siamo veramente poca cosa da soli, no? In una specie di ampolla lì, nella provetta per così dire. Siamo sempre in relazione alle cose. Comunque, ritornando a Kandinsky, devo dire che l'azzurro richiamava il suono limpido e leggero di un flauto. Il blu invece ci portava più nei toni gravi di un violoncello, di un contrabbasso, di un organo, e lui ne fa anche, quindi si può già fare un piccolo ensemble per farla risuonare nella Grotta Azzurra di Capri. Le do questa idea, no? Magari l'anno prossimo, chi lo sa.
1: No, perché no?
0: Stavo scherzando, ma era per dire che poi Kandinsky, io ritorno a lui perché crea proprio anche una teoria su quello che è proprio il movimento, no? Anche della sensazione fisica, e questo aspetto di sinestesia sembra essere centrale veramente anche per la nostra neocorteccia. Addirittura il linguaggio che noi utilizziamo evidentemente è sinestetico, una parola che significa, eppure evoca talmente tante cose. Quindi è veramente molto interessante il lavoro di Massimo Caiazzo. Io infatti vorrei un attimo, oltre che parlare di questo incontro che si farà serata del 13 agosto 2026, conferenza di Massimo Caiazzo, il blu di Capri, quando la fisica diventa poesia, magari ci dà anche qualche ragguaglio, no, su come poi raggiungere il luogo dell'incontro, parlare anche della fondazione. Lei con Monica D'Onofrio in quella puntata, lo ripeto, del 1 giugno 2025, della vita che mi diedi, il progettista del colore Massimo Caiazzo, riascoltabile sul nostro sito RaiPlay Sound, racconta molto, no, di questo percorso. Ma appunto, lei è color designer, consulente e docente. Consulente del colore, cosa significa? E soprattutto, se mi parla un po' della Fondazione Serena Massanelli Zweig e soprattutto anche dell'Associazione Italiana dei Consulenti Progettisti del Colore, cioè questa attività, no? Come si studia, come si apprende, come è nato in lei proprio il desiderio di saperne di più sui colori? Chiaramente molto brevemente, perché abbiamo poco tempo.
1: Allora, ci sono delle tappe fondamentali nella mia vita. Forse anche il mio non essere un bravissimo disegnatore, voler fare il designer, ma il colore è sempre stato per me un elemento fondante. Tant'è che ho collaborato 16 anni con Alessandro Mendini, che è stato uno dei più grandi artisti policromi, maestro del design, e va sempre ricordato. Poi ho incontrato Frank Manke, che ha scritto questo libro Color, Environment and Human Response, cioè colore, ambiente e reazione umana, che era quello. Poi ho incontrato Frank Manke, che ha scritto questo libro Color, Environment and Human Response, cioè colore, ambiente e reazione umana, che era quello che cercavo.

0: dove appunto ho messo in atto come strategia quella del colore legata all'ergonomia, non solo per dare allegria, partendo da un luogo assolutamente escluso da ogni forma di estetica. Ho fatto vedere questo progetto a Frank, ma anche nel frattempo avevo avuto la possibilità di studiare con lui. E così lui mi ha nominato vicepresidente di questa International Association of Color Consultants, che è nata nel 1957 a Hilversum con l'obiettivo di arginare la sindrome da depressione invernale attraverso un uso ergonomico della luce e del colore. Nasce per volere del professor Freeling, che ha scritto dei libri meravigliosi, che era un biologo, e che chiama a sé 50 professionisti e ricercatori tra architetti, fisici, medici, designer, per stabilire un disciplinare di progettazione cromatica, soprattutto per gli ospedali, le scuole, le case di riposo. E da lì noi esistiamo come associazione, io ho l'orgoglio di farne parte. A ottobre partirà il nuovo ciclo di seminari, perché siamo una scuola di colore. Questi aspetti, la possibilità di unire studio, lavoro, svago e osservare il colore dal punto di vista scientifico, prima di tutto, artistico, ma anche e soprattutto filosofico, ecco, mi ha dato questa formazione. Per quanto riguarda la Fondazione Serena Messanelli Zweig, di cui direttore artistico è l'architetto Massimo Esposito, è una fondazione veramente atipica, nel senso che ha l'obiettivo proprio di diffondere a Capri la cultura del. Insomma, la cultura potrei dire anche del colore, lo stavo per dire, ma non
1: Beh.
0: voglio escludere. Ma è una fondazione che poi nasce attraverso un lascito, questa persona appunto Messanelli che lascia il capitale, i luoghi. Per volere poi della vedova, la
1: Sì.
0: Zweig.
1: Sì.
0: E quindi questa rassegna vuole fare. Abbiamo una, diciamo, come statuto rispetto agli ACC, abbiamo una comunità di intenti, cioè noi siamo per la diffusione della cultura del colore, perché ovviamente nelle università c'è stato un vuoto formativo, questo lo dico e lo sottoscrivo. E la Fondazione Messanelli invece si occupa non solo di diffondere la cultura caprese, ma di fare cultura a Capri.
1: Beh, Massimo Caiazzo è stato veramente esaustivo e ci ha portato lì, insomma, in questa rassegna che io lo ricordo, quattro parole d'un suono, quindi, insomma, di parole ne abbiamo fatte parecchie, ma abbiamo raccontato anche un modo, no, di scoprire i colori fuori, ma anche quelli interiori, perché poi c'è un rispecchiamento in tutto quello che io ho ascoltato, che mi piace molto, e lo ricordo, il blu, di Capri, quando la fisica diventa poesia, e si andrà proprio anche a celebrare il 18 aprile, cioè si è già celebrato, ma comunque idealmente lo facciamo adesso, del 1826, August Kopisch ed Ernest Fries entrarono a nuoto nella cavità con il pescatore caprese Angelo Ferraro e scoprirono questa grotta azzurra che si andrà a ricordare. Io ringrazio e saluto Massimo Caiazzo per essere stato con noi e rimando ovviamente sul web per maggiori informazioni questa conferenza di Massimo Caiazzo che si terrà a Capri proprio il 13 agosto del 2026, quindi tra pochi giorni. Grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie, buonasera, arrivederci.

0: Ed era l'Ave Maria Stella di Girolamo Frescobaldi, versetti 1, 3, 5, poi ritornava il canto piano Ave Maria Stella, versetti 2, 4 e 6. Qui in contenuti in questa novità discografica, Classic Voice con Nova Ars cantanti, Ivana Vallotti all'organo, Giovanni Acciai alla concertazione. Le Grenzi si chiama questo disco, Vespro della Beata Vergine, e lo stiamo per scoprire proprio con Giovanni Acciai, che abbiamo in collegamento telefonico, ma c'è qualcosa che va detto, perché non stiamo solo parlando di un disco, cioè solo tra virgolette, insomma è molto questo disco, perché racchiude anche qualcosa che non è mai stata fermata, fissata fonograficamente, almeno così sembra, e parliamo anche di un festival musicale internazionale, quello Musica Mirabilis, che ci porterà a Clusone, a Bergamo, dal 14 agosto al 24 ottobre, che insomma parleremo anche di questo, ma il titolo, diciamo, il nome di questo disco è Le Grenzi. Chi è Le Grenzi? Partito dalla provincia di Bergamo e consacratosi in San Marco, Giovanni Le Grenzi sconta ancora secoli di oblio. A 400 anni dalla nascita, Giovanni Acciai ripercorre il profilo artistico di un gigante del barocco italiano. Ecco, Giovanni Le Grenzi nasce a Clusone nel 1626, il 12 agosto del 1626, e scompare nel 1690 a Venezia, uno dei massimi rappresentanti della musica italiana del Seicento. Ecco, Giovanni Acciai, intanto ben trovato. Io volevo, ecco, ben trovato.
1: Grazie e buonasera a lei e agli ascoltatori di Radio 3 Suite.
0: E infatti, da dove partiamo? Perché è una storia veramente molto intricata anche, ma anche molto interessante, molto fitta, no? Che appunto siamo partiti da Frescobaldi, perché proprio da Frescobaldi all'interno di un disco dedicato alle Grenzi, e poi soprattutto che cosa è contenuto in questo disco e qual è la storia di questo compositore ancora sconosciuto dopo 400 anni, diciamo, dalla sua nascita.
1: Il disco parla più di ogni altra parola perché Le Grenzi è stato uno dei compositori più rappresentativi del cosiddetto barocco, non solo italiano ma europeo. È caratterizzato a uno stile che si potrebbe riassumere con due parole: versatilità e vivacità. C'è una versalità dell'ingegno e una vivacità di fantasia. Lui è riuscito a compiere nella sua parabola creativa e in una carriera che è stata strabiliante a livello professionale. Dicevo, è riuscito a compiere una sintesi degli stili che gli aveva consegnato Monteverdi nella generazione prima gli ha portati ad una maturità e una compiutezza su tutti i versanti delle forme delle quali lui si è occupato, e vale a dire si è occupato di tutto, dalla musica vocale di genere sacro e profano, dalla musica strumentale, mettendo a fuoco, definitivamente la sonata 3, e poi dalla musica, dal dramma per musica e l'oratorio, raggiungendo in questi ambiti posizioni eccelse. È un musicista, ecco perché è meritevole della più alta considerazione, e il silenzio che fino ad oggi lo ha avvolto è imbarazzante e anche lascia, me lo lasci dire, un senso di colpevolezza fra coloro che avrebbero dovuto tender l'orecchio e anche l'occhio, sapendo che questo era un autore da seguire e da rivalutare. È proprio su questo principio che insieme con Ivana Valotti abbiamo realizzato Musica Mirabilis, perché Musica Mirabilis, l'aggettivo soprattutto, rappresenta la definizione e la sintesi della musica di Giovanni Legrenzi, musica davvero mirabilis.
0: Ed ecco che siamo quindi passati, diciamo, dal disco al festival. Io direi di rimanere un attimo sulla registrazione, anche perché dicevamo che include anche, no, questo Vespro della Beata Vergine, inciso da Novartz Cantandi e concertato proprio da lei, Giovanni Acciai. Sì. Qui le dicevo, la composizione del disco, ritorniamo un attimo qui e poi dopo ci spostiamo sul, magari ascoltiamo un altro brano, che così possiamo anche ascoltarlo, Giovanni Legrenzi. Di comune accordo abbiamo deciso di ascoltare la traccia del Magnificat Anima Mea, che è proprio il canticum della Beata Maria Vergine, per canto, tenore, basso, due violini e basso continuo. Ecco, ce lo introduca lei, anche portandoci all'interno di questa scoperta, diciamo, che avete fatto e che avete fissato, no, fonograficamente per la prima volta, almeno così dice Classic Voice.
1: No, è la
0: certo,
1: pura
0: la verità,
1: certo.
0: Mi documentavo, mettevo la nota a piedi pagina, ecco.
1: Certo, è vero così. Questo Vespro, come era consuetudine nel 500 e nel 600, fa parte di una raccolta di salmi dei quali Legrenzi ha scritto più volte l'opera 1, l'opera 5 e l'opera nona. Tra parentesi, l'opera nona sarà quella della quale mi servirò fra pochi giorni per eseguire un altro Vespro a celebrazione dei 400 anni del compleanno del nostro grande Giovanni Legrenzi. Questo del disco è invece l'opera 5, che è un'opera singolarissima in quanto è scritta, come dice il titolo, salmi a 5, tre voci e due violini. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ha un continuum sonoro formato dai violini e dal basso, d'arco e continuo, e poi invece ha tre voci che non sono fisse dal primo brano all'ultimo, ma cambiano timbricamente per ogni brano, determinando un caleidoscopio di colori che sono una sorta di sperimentazione che Legrenzi fa anche in chiave retorica sulla funzione che il timbro vocale deve avere per rappresentare al meglio con il colore delle voci anche il carattere affettivo che il brano dovrà trasmettere a chi ascolta. E dunque è un concerto di voci e di strumenti nel quale i violini rappresentano il tutti, se vogliamo rapportarlo al concerto di gruppo, mentre le tre voci sono il classico concertino del concerto grosso.
0: E allora lo ascoltiamo, il Magnificat Anima Mea, Giovanni Legrenzi, e qui, lo ripeto, Novartz Cantandi e Giovanni Acciai, concertazione, in questo disco di Classic Voice.

0: E questo era live, il Magnificat Anima Mea di Giovanni Legrenzi, con tutte le caratteristiche di cui ci parlava Giovanni Acciai, concertatore e anche il nostro ospite di questa sera con il suo gruppo Nova Ars Cantandi. Stiamo esplorando questo disco Classic Voice inedito, edito appunto con il giornale Classic Voice, questa mese vespro della Beata Vergine, Legrenzi al centro. E qui è arrivato un messaggio, maestro Acciai: che bello sentire Acciai, si sente il suo stile del canto, grande puntata per quanto riguarda il colore. Qui c'è un riferimento al precedente spazio, avevo fatto un seminario abbinando Kandinsky a musicisti contemporanei, anche i colori hanno calore, passando dal rosso, il freddo, fino al bianco caldissimo, nonostante si dica che il colore rosso è caldo ed il bianco freddo, e su questo principio si basano gli spettrofotometri. Nella mia aula alle superiori erano state dipinte le pareti con disegni molto colorati e ciò donava un senso di piacere e di sollevamento. Monica scrive così, la salutiamo, e chissà se effettivamente Legrenzi avesse nella sua ottica, anche perché questa è musica evidentemente ispirata, che guarda verso l'alto, parla di altro, è musica anche sacra, e quindi voglio dire ci porta in altre dimensioni con la sua volontà, no? ci fa guardare altrove. Se Legrenzi abbia mai visto il colore, praticato sinestesie, cosa conosciamo della sua vita, della sua biografia, e soprattutto cosa possiamo dire anche del festival che poi voi organizzate? E quindi mi sposterei proprio a presentare Musica Mirabilis, che dal 14 agosto, lo ripeto, al 24 ottobre prenderà piede appunto a Clusone, vicino Bergamo. Giovanni Acciai.
1: Sì, collegandomi a quella osservazione sul colore, direi che è un abbinamento calzantissimo per la musica di Legrenzi, proprio nel caso dei Salmi A5, dei quali abbiamo ascoltato il Magnificat. Il colore è elemento fondamentale, non solo, ma deve essere il colore giusto, però, perché questa musica deve essere restituita per quanto possibile da noi posteri nella posizione del timbro originale e non con voci succedanee che non c'entrano nulla con il timbro autentico, e questo rientra nella collocazione della voce del canto acuto con i controtenori, i contralti, eccetera. Per arrivare a Musica Mirabilis, l'edizione di quest'anno è il completamento di un percorso che noi abbiamo iniziato 4 anni fa, ed è merito del sindaco di Clusone Massimo Morstabilini, dell'assessore alla cultura Alessandra Tonsi, che hanno creduto fin da subito all'idea di dedicare un festival al loro concittadino illustre, e nello stesso tempo di proporre attraverso le tappe del festival dei percorsi ben precisi. La ricerca, ad esempio, ogni edizione del festival propone più edizioni mai eseguite di musica di Legrenzi, e dunque per far questo bisogna recuperarle dalle biblioteche, trascriverle e farle poi eseguire. Dunque è un lavoro tutt'altro che semplice e anche molto lungo. Poi abbiamo sempre esecutori che danno anche un respiro internazionale al nostro festival. L'anno scorso abbiamo avuto Rousset e Menuet Vox Luminis, Rousset con le Talents Lyriques, no? Parliamo di nomi prestigiosissimi. Quest'anno avremo Jean Thibéry, uno dei più grandi suonatori di cornetti viventi, e a corona di questo, per chi poi fosse interessato, non farò l'elenco dei singoli concerti, ma invito a visitare il sito di Musica Mirabilis, www.musicamirabilis.eu. Dicevo, il all'interno dei concerti. Quest'anno ospiteremo anche un convegno, doverosamente un convegno interamente dedicato alle Grenzi, realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Musicologia e con la coordinatrice dei convegni della SIDM, che è Giulia Giovani. Abbiamo dato un titolo volutamente che dà l'idea di Le Grenze, tratto da una citazione di un suo contemporaneo che definiva il nostro il signor maestro Le Grenzi avvezzo a cose studiate e sode. Qui c'è tutto lui, perché rappresenta il personaggio che ha una preparazione sbalorditiva, una tecnica compositiva invidiabile, non a caso Bach usava i suoi temi, non so se mi spiego,
0: certo.
1: E ha una varietà di azione, come ho detto già prima, sul repertorio del tempo, completa, dalla musica vocale strumentale fino al dramma per musica e l'oratorio. Dicevo, questo è il quadro del festival nella sua ossatura generale.
0: Eh già, su questo festival si può ritornare, appunto, e invito anch'io i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a ritrovare informazioni. Musica Mirabilis, lo ricordo, dal 14 agosto fino al 24 ottobre, e 12 agosto è anche il compleanno di questo grande compositore Giovanni Le Grenzi, che abbiamo ricordato con Giovanni Acciai. Condividete anche il nome, insomma. Io la ringrazio e la saluto, insomma, per questa grande passione anche, e concludiamo proprio con un ascolto. Grazie mille, Giovanni Acciai.
1: Grazie a voi per l'ospitalità. Buon lavoro.

Ricercare in re per organo Girolamo Frescobaldi, e questa era l'ultima traccia che ascoltavamo da questo disco, Le Grenzi, Vespro della Beata Vergine, Nova Ars Cantandi, Giovanni Acciai Concertazione, e questo era l'organo di Ivana Valotti, altro importante membro anche del Festival Musicale Internazionale Musica Mirabilis, di cui abbiamo anche parlato. Adesso voltiamo pagina per aprire il secondo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, e ci spostiamo a Parma, al ridotto del Teatro Regio di Parma, per ascoltare questo concerto che ha come tema le traiettorie Arditti Quartet, Irvine Arditti violino, Ashot Sarkisjan violino, Ralph Hellers alla viola e Lucas Fels al violoncello. Dicevo, la registrazione del 24 ottobre, e qui il concerto che ascoltiamo ci porta proprio a riscoprire molte musiche della contemporaneità. Nato nel 1991 questo festival Traiettorie ha ospitato negli anni alcuni dei maggiori compositori e interpreti della scena internazionale, ed è diventato un punto di riferimento per la diffusione della musica del nostro tempo, cioè quella contemporanea. Protagonista della serata è questo Arditti Quartet, ensemble fondato a Londra nel 1974 proprio dal violinista Irvine Arditti, ed è considerato da oltre 50 anni uno dei principali interpreti del repertorio contemporaneo. Addirittura Ligeti affermò: se dovessi portare con me su un'isola deserta una sola registrazione di musica contemporanea, sceglierei l'Arditti Quartet. Questo la dice lunga, perché insomma Ligeti sapeva il fatto suo. Il programma attraversa tre diverse generazioni di compositore: la messicana Hilda Paredes, l'italiano Martino Traversa e il tedesco Helmut Lachenmann. Tre modi differenti di interpretare il proprio tempo. Bitacora Capillare è il primo brano che ascoltiamo, del 2013, compositrice Paredes, nata a Tehuacán in Messico nel 1957, da molti anni residente a Londra, dove ha insegnato anche composizione alla Royal Academy of Music. Il titolo potrebbe essere tradotto come diario capillare. Ecco, la parola bitacore indica infatti il giornale di bordo di una nave, mentre capillare rimanda all'idea di una rete di percorsi sottili e ramificati. E nella musica di questa compositrice convivono solitamente la ricerca timbrica tipica dell'Europa, di cui Lachenmann è un virtuoso assoluto, quella ricerca timbrica, e la memoria invece di una cultura latinoamericana che ha un forte interesse per la letteratura e la poesia, quindi anche a un fenomeno extramusicale, quindi anche a una comunicazione, se vogliamo. E quindi lo quartetto diventa proprio una terra di mezzo tra queste due identità e tra questi due modi di interpretare proprio la musica che diciamo viene scritta appunto nel XX secolo, e quindi addirittura nel XXI secolo, perché questo pezzo, lo ricordo, Bitacora Capillare, è del 2013. E allora li ascoltiamo, Arditti Quartet, Parma, ridotto del Teatro Regio, il 24 ottobre del 2025, con questo pezzo di Hilda Paredes, Bitacora Capillare. Pilar.

Bitácora capillar, intanto mi correggono la pronuncia, Bitácora, avevo detto Bitácora. Bitácora capillar interpretato dalla DT Quartet, Hilda Paredes è la compositrice che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando un concerto del 24 ottobre 2025 a Parma, ridotto del Teatro Regio, e qui dicono il brano è bellissimo. Noi proseguiamo il concerto, sempre in compagnia dell'Arditti Quartet, con il quartetto numero 3 di Martino Traversa, che è nato a Rovereto nel 1960. Traversa è compositore, organizzatore musicale, fondatore della rivista Dissonanza. La sua attività si è sviluppata accanto a figure come Giacomo Manzoni, Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough, e pur mantenendo una voce comunque personale. Il terzo quartetto, composto tra il 2017 e il 2018, è dedicato proprio all'Arditti Quartet, quindi l'hanno anche interpretato la prima volta, quindi sono loro gli artefici della premiere. Traversa ha più volte sottolineato, tra l'altro, come la composizione sia prima di tutto un modo di organizzare il tempo attraverso il suono, e adesso cercheremo di capire come lo intende questo suono, perché il suono abbiamo capito che nel XXI secolo è fatto di tante cose, e questo è un concerto certamente sulla musica, sull'organizzazione del tempo, della ritmica, i gesti eccetera eccetera, ma sicuramente anche sul timbro del quartetto. E in questa prospettiva il quartetto diventa un continuo gioco di trasformazioni nel quale frammenti, gesti appunto e silenzi costituiscono proprio un discorso sempre in movimento. Lo ascoltiamo, questo quartetto numero 3 di Martino Traversa, scritto tra il 2017 e il 2018, ridotto del Teatro Regio di Parma, con questo quartetto numero 3 di Martino Traversa, scritto tra il 2017 e il 2018, ridotto del Teatro Regio di Parma, con il quartetto

Quartetto numero 3, Martino Traversa nell'interpretazione dell'Ardetti Quartet, questo per un concerto del 24 ottobre 2025, registrato a Parma, ridotto del Teatro Regio. E abbiamo giusto il tempo per annunciare il prossimo brano. Helmut Lachenmann è il protagonista, pagine sue, quartetto numero 3. Anche in questo caso, ma grido, c'è anche un titolo che ci lascia pensare a qualcos'altro. Il concerto si conclude infatti con una delle opere più importanti di Helmut Lachenmann, composto nel 2001. Grido prende il nome dalla parola italiana, proprio grido, scelta dal compositore come immagine di una tensione che attraversa l'intera partitura. E Lachenmann è una delle figure decisive in effetti della musica europea del secondo Novecento, allievo di Luigi IX, proprio da lui prende questa idea di focalizzare la sua attenzione proprio sul timbro, questa M di mamma che lui sente anche in una delle opere di Nono, nel canto sospeso in particolare, ha sviluppato quella che lui stesso definisce musique concrète instrumentale, una scrittura che amplia radicalmente il modo tradizionale di produrre il suono, valorizzando sfregamenti, respiri armonici, colpi d'arco e rumori normalmente esclusi dal linguaggio musicale. Il compositore in questo caso scrive che la bellezza nasce quando impariamo ad ascoltare ciò che normalmente non ascoltiamo, e infatti il timbro è al centro di tutto, e quindi un'esplorazione proprio dello strumento, una decostruzione dello strumento e una riscoperta delle sue possibilità fisiche che va a creare proprio questo paesaggio sonoro timbrico di straordinaria ricchezza. E quindi lo ascoltiamo, Helmut Lachenmann, terzo quartetto, Grido, quartetto numero 3, Grido, registrato a Parma al Ridotto del Teatro Regio il 24 ottobre 2025 dal Arditi Quartetto.

Applausi per il quartetto numero 3 Grido del 2001 di Helmut Lachenmann, ed era l'Arditi Quartet, violino Irvine Arditi, violino Schott Sarkisian, la viola di Ralph Esler e il violoncello di Lucas Fels. L'abbiamo ascoltato anche questo concerto, che è stato registrato il 24 ottobre 2025 a Parma, ridotto del Teatro Regio, e ha unito anche le musiche di Hilda Paredes del 1957, lei classe Bitacora Capillar 2013, e di Martino Traversa, classe 1960, il quartetto numero 3. Ebbene, noi ci fermiamo qui, i nostri cartelloni sono sempre riascoltabili sul nostro sito per almeno 10 giorni, e lo ricordo, Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Fiore Liborio e Fabio Melis, in regia c'era Giorgio Spolverini. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa, e a presto risentirci su queste frequenze. Buonanotte.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 19ª puntata.

La guia verde, di stile moresco, era sostenuta da 9 colonnette. Sotto la terrazza l'architrave era dipinta in oro e il fregio ricamato di sfere oblunghe brillava di verde mare. Il balcone del secondo piano era di forma triangolare, precisata in un perfetto triangolo dal contorno, il cui vertice era sormontato da un rosone. Lo zoccolo era tondo e per mensola aveva un gran fiocco di pietra che terminava in una nappa. Il primo piano e il terzo erano trapassati dal cielo d'Oriente e da quello d'Occidente per via di 2 finestrelle a mezzaluna che, aperte nelle 2 opposte pareti e lasciate prive di imposte e di vetri, combaciavano come nella mente le immagini dei 2 occhi. La scala avvolgeva la torre, con giri larghi e drappeggiati dal muro. Salendo si aveva l'impressione di mettere il piede sopra un cielo che stesse per spezzarsi come il ghiaccio che crocchia. Però chi saliva quella sera non si fermava più né al primo piano né al secondo, ma arrivava sino in terrazza, perché la scala era tutta rifinita. La torre non attendeva più niente dalle martelline degli operai. Buscaino, seduto sul più alto gradino della scala, guardava il panorama di Nataka che gli si stendeva ai piedi. Quella miriade di tetti distesi sopra una vita di cui Buscaino aveva fatto sì dura e lunga esperienza. Uno laggiù copriva il duca Fausto Villadora, un altro copriva il cavaliere De Flippi, un altro Leopoldi, un altro Nereggia, un altro Pan di Zucchero Maled, un altro l'onorevole De Marchi, e via via all'intorno ciascun tetto aveva il suo personaggio e il suo schiavone da coprire. Quelle terrazze da cui il bucato, palpitando al poco vento, pareva domandasse con l'alfabeto dei gesti: cosa faremo stasera? Quelle strade che passavano tra i tetti come crepacci, in fondo ai quali una folla vestita di nero schiodava a ogni passo le proprie scarpe dal suolo. Tutto visto dall'alto. Era lì per dire una parola molto chiara e commovente, come il letto in cui l'ammalato, rimosso dopo 10 anni di degenza, vede la traccia del proprio corpo. E a Oriente il mare, che solleva in alto barchette e vapori, in alto fino al cielo, donde alcuno di quei puntini neri ricadeva lentamente nelle fauci del porto. E al sud la sabbia d'oro, che si spegneva e si perdeva nel bruno della distanza sotto i monti cenerognoli. E a nord la montagna, alta, larga, ma così azzurra che si pensava che fra poco dovessero nascervi le stelle, come in una parte qualunque del cielo. E dal cielo si avanzavano verso Buscaino 2 nuvole bianche, simili a un gran libro aperto su un leggio che gli angeli del crepuscolo portassero verso di lui. Il gran libro della vita, in cui egli avrebbe letto fra poco, quando le parole si fossero fatte visibili, che il Signore lo benediceva nel passato e nell'avvenire per quello che aveva sofferto e per quello che aveva operato. La benedizione del Signore pioveva quassù largamente e raffreddava le spalle, e solo uno spirito malvagio poteva chiamarla umidità. Buscaino avrebbe avuto una gran voglia di piangere, ma quella stessa gioia che gli traeva le lacrime dal cuore gliele fermava poi al limite degli occhi, come se proprio questo fosse il pianto degno di un uomo che ha sofferto e vinto. Un pianto che va dal cuore agli occhi, un pianto tutto del petto, intimo, invisibile, niente affatto un pianto che vada dagli occhi alle labbra. Sì, egli aveva sofferto. A Rodolfo, che stava seduto sopra un gradino più basso e lo guardava rovesciando il capo, rivelò cose che soltanto la vittoria può strappare al riserbo di un uomo dignitoso. Si può vivere 5 o 6 giorni senza toccare cibo. Veramente il Padre Celeste dà in questi casi al fumo delle rosticcerie e all'odore di bistecca che esala dall'alito di un amico un potere nutriente. Ai debiti si rimedia senza molti sforzi.
Il segreto consiste nel tener lontane le facce dei creditori. Ma Dio santo, questa gente d'affari, questa gente positiva, come può prendere tanto gusto nel farsi fotografare? Le vetrine dei fotografi si affollavano lentamente di volte di creditori. Ce n'era una sospesa sul tavolo di Vimini, l'unico che soleva mettere fuori il caffè del principe, la quale faceva piovere sul latte e sul gelato un tale sguardo di creditore che parecchie volte il povero Buscaino dovette rinunziare al contenuto della tazza o del tondo che gli stava davanti. E i capelli? Sembra facile trovare le due lire che li tolgono dal capo, eppure non è così. Quelle due lire si fanno desiderare più che in un campo incassato fra i colli il vento che strappi dagli alberi le foglie vecchie. Ed ecco la testa americana di Buscaino, ormai quasi invisibile in mezzo a tanta lana nera di riccioli. Vi giuro che non sento più dov'è il mio cervello. Rodolfo rise commosso. Sì, ridere, ridere, fece Buscaino. Di quassù si ha il diritto di ridere, di quassù si ha il dovere di essere ottimisti e di perdonare. E infatti il perdono e la simpatia vennero distribuiti da Buscaino come il vino agli invitati nelle feste nuziali dei possidenti. La Scala era salita e scesa da schiavoni e uomini d'ogni risma, i primi dei quali lasciavano sui gradini le tracce delle loro scarpe in una pasta così poco bene odorante che in una giornata di malumore uno si sarebbe potuto chiedere se questa gente non passasse il proprio tempo a seguire una mucca. Dal basso, Tomasini, tenendo per mano il figlioletto, che era uno degli esseri più tristi che mai fossero venuti alla luce, lo specchio preferito del mondo, diceva Buscaino nei suoi momenti di estremo dolore, e che già a 5 anni conosceva l'arte di battersi la testa nei muri, Tomasini faceva a Buscaino larghi cenni col braccio, come il fedele soldato può farli alla propria bandiera finalmente issata sulla fortezza nemica. Ma chi erano questi tipi che chiedevano di passare con aria di padroni e mettevano il piede sulla giacca di Buscaino dopo aver pestato poco più giù il cappello di Rodolfo? Compatirli, compatirli! Dalla tasca di uno di questi personaggi cadde per terra un foglio che avrebbe potuto far parte del poema capitale di Nataka. A così alto grado vi era portato lo stile poetico e l'oscuro fantasticare di questa città. Diceva il foglio. Poi questa gente trasformata in spiriti hanno l'ordine di trasformare tutti coloro che entrano in questi boschi. Tutti coloro che sono periti fra le frane e le valanghe vanno a finire nelle caverne ed hanno gli stessi poteri dei primi. Tutti coloro che sono negati hanno la stessa forza, la stessa virtù degli altri, ma hanno il potere di sorvegliare tutta la regia marina francese. Questi spiriti non possono uscire senza ordine del loro capo. Quando uno di questi spiriti riesce a fuggire, si va a incorporare in una persona, questa sente una specie di capogiro e lo spirito si trasforma sotto specie di verme tenia e fa diventare l'individuo tisico. Questi spiriti vanno a incorporarsi anche negli animali. Quando questi spiriti escono in gruppi con l'ordine del loro capo, hanno l'ordine di distruggere le navi. Maggiormente di questi casi se ne verificheranno nel 3000 e nel 4000 che per ordine di Santa Genoveffa.

Perdonato, perdonato anche questo. Buscaino si alzò e scese lentamente a basso. Perdonato, perdonato e anche ammirato. Potenza della vittoria sui rapporti sociali. Colui che ha avuto un po' di successo si fa tollerante verso il prossimo. Questo tollerato diventa per gratitudine più grazioso e tollerabile. E ambedue correrebbero un pezzo sulla via dell'amore, se spaventati del troppo, sia pure della bontà, il primo non prendesse partito di disprezzare il secondo e il secondo di invidiare il primo. Il domani cadde di martedì. Fra 5 giorni si sarebbe tenuta la gran festa, con la cena e il ballo al secondo piano della torre. Buscaino mise la propria testa nelle mani di un barbiere. Per 2 ore il giovanotto aprì e chiuse le forbici e la testa di Buscaino non spuntava mai. Come quando rose e trangugiate quasi tutte le foglie di un carciofo, non si trova la castagna. Lo stesso Buscaino, che si guardava nello specchio e poteva dedurre dal fatto che pensava di non avere più una testa, che quella testa doveva esserci ancora, era non meno in ansia del barbiere. Finalmente si vide che il carciofo aveva la sua castagna, ma così piccola e magra. La testa di Buscaino era stata troppo lavorata e limitata dalle cure e dalla vita di Nataka. Addio, grazia di un tempo. La faccia del bambino che vinse il primo premio nel concorso di bellezza indetto tra i figli degli impiegati civili e che ancora sorrideva in un piccolo ritratto conservato nel portafogli avrebbe avuto molto da ridire su quest'altra faccia che le succedeva sotto lo stesso nome e sullo stesso collo dopo quasi 45 anni. Noi, pensò Buscaino, non sappiamo mantenere le promesse che abbiamo fatto da fanciulli. Io, per esempio, avevo promesso che sarei stato un uomo bello, placido, pienotto e giudizioso. Ma abbiamo perdonato a tanta gente che possiamo pure essere indulgenti verso noi stessi. D'altronde, io non avevo promesso nemmeno che avrei procurato a Nataka una torre panoramica e infuso in queste persone moge tanto spirito d'azione. Ridere piuttosto, ridere. Una fotografia di Buscaino, fatta un giorno avanti ed esposta oggi in vetrina, portò quel riso di vittoria in mezzo alle cere pensose dei creditori che dall'estate scorsa andavano ingiallendo sotto lo sguardo dei passanti. Il nuovo inverno era secco e brillante, ma i giovanotti più in vista avevano acquistato tutti quanti i soprabiti di pelo da eschimesi e così goffi e protetti passeggiavano sotto un sole quasi primaverile. A cagione di una certa moda venuta dal nord, coloro che non s'avvolgevano in soprabiti di pelliccia così voluminosi indossavano soprabiti dalle spalle rigide e prolungate, per cui un'aria di robustezza circolava nella gioventù di Nataka. Un'aria che non dispiacque per nulla a Buscaino. La gioia è come una semenza che pensi e che penserebbe la semenza un'ora dopo, solo un'ora dopo aver toccato la terra, che le piante già alte sono uscite da lei. Così la gioia di Buscaino pensava che per aver dato a Nataka una vittoria di quel genere, Nataka era di già più florida, più sicura di sé e i suoi giovani venivano su più robusti. «Sono anch'io invitata per domenica?» domandò Lisa Careni a Buscaino tenendo per mano una bimba. «Signorina, sono io che vi chiedo se sono invitato io», rispose Buscaino. «Oh, che gentile, che gentile, che gentile! Vi perdono di avermi rovinato Leonardo». «Rovinato Leonardo? Signorina, codesta è nuova. Codesta è nuova davvero. E perché vi avrei rovinato Leonardo?» Quel povero uomo avrebbe trovato che la sua vita non era ragionevole e seria e vi avrebbe avuto di sicuro posto rimedio se voi, caro professore, non gli aveste dato l'illusione che la sua vita, con quell'affare della torre, aveva trovato uno scopo. Affare della torre? Avete detto bene. Affare della torre? E che affare? Migliaia di lire, migliaia di lire! E poi, non ho forse messo a tacere la vostra domanda più assillante? Cosa faremo stasera?
Via, via, via, cara Lisa, fatevi bella. Avremo molta luce entro la torre e in voi domenica sera non ci dovrà essere filo di capello che non sia divinamente bello. Promesso? Promesso, fece Lisa e, strettagli la mano, si allontanò insieme alla bimba, la quale aveva capito confusamente dalle parole ascoltate quello che molto tempo fa sua madre, in veste corta e mutandine di spuma, anche lei dovette confusamente capire da un colloquio del genere, che da giovane dovrà darsi molto da fare perché possa trovare a Nataka qualcosa da fare, specialmente la sera. Buscaino comunque si fregava le mani. In ogni negozio lasciava biglietti da visita con ordini diversi e il medesimo indirizzo. Molte cose gentili, fra cui fiori e candele, muoveranno domenica mattina verso la torre. C'era soltanto la luce che ritardava, proprio come quella di Leonardo. I fili dell'energia elettrica non avevano ancora voluto onorare del loro ingresso la torre panoramica. Buscaino telefonava ogni mezz'ora, apprendendo ogni volta che 5 minuti avanti un operaio e una scalappioli erano partiti verso la torre. E c'era anche il permesso delle autorità perché la torre potesse venire aperta al pubblico, che non era ancora stato accordato. Ma lo sarà presto. Che presto! Una notizia spaventosa tagliò a Buscaino le gambe come un colpo d'accetta. Era venuto un gobbetto vestito di verde e aveva consegnato nelle mani di Rodolfo un foglio 3 volte bollato nel quale era detto che il professor Buscaino sarà passibile di multa ed arresto fino a 5 anni se contravverrà l'ordine che qui viene dato di non aprire la torre al pubblico. La commissione edilizia riteneva la struttura dell'edificio assai debole, la scala esterna pericolante e pericolosa. Per queste ragioni, e per una terza forse più grave, che rimaneva taciuta, il municipio ordina che il pubblico sia tenuto lontano da un luogo così poco sicuro. «No!» gridava Buscaino. «È un brutto sogno! Di impiegati, di travè! Un orribile effetto della vita sedentaria! Non c'è nulla di umano in questo foglio! Corro subito al municipio! Vedrete che sveglierò quelle mummie calamitose e riporterò anche lì il senso della realtà!» E Buscaino corse al municipio. Un giovanotto con un viso che sarebbe stato sorridente e giulivo se lungo il naso e proprio nei solchi lasciati dalle pinzette delle lenti non vi scorresse un'aria di gravità e di tristezza, dopo aver guardato il foglio che Buscaino gli teneva malamente sotto gli occhi, accennò col mento a una porta in fondo a sinistra. Buscaino corse a quella porta. L'aprì poco poco, mise il capo nel vano, girò gli occhi intorno ai fremucchi di carte, pile di registri, tavoli, pennini, macchine da scrivere, trovò un uomo. Dentro quest'uomo, ma a una distanza infinita, come una barchetta entro un cannocchiale rovesciato, trovò anche un'intelligenza umana, la quale, superate le difficoltà e incertezze della lontananza, s'accorse finalmente che una testa sporgeva nel vano della porta. Dedusse che una persona era al seguito di quella testa e, con un sorriso molto furbo, come se pensasse: «Tu non me la fai, tu non sei una testa pura e semplice che va errando come un pallone a mezz'aria. Tu sei né più né meno che un cittadino», masticò una parola che l'ottimismo di Buscaino interpretò come: «Avanti!»

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Bonaventura Viviani, Sinfonia cantabile, Ensemble Aurora, Enrico Gatti violino, Hendrik Terbrugge violoncello, Mara Galassi arpa, Guido Morini clavicembalo.

0: Di Giovanni Bonaventura Viviani avete ascoltato Sinfonia Cantabile, Ensemble Aurora.
1: Dmitri Kabalievsky, Sonatina per pianoforte in sol minore, opera 13, numero 2. Allegro moderato, risoluto, sostenuto, moderato, vivace, gaio. Pianista Murray MacLachlan.